0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina et Capeu Carot.
2: Hai omella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
3: Sono le 3:01.
4: Radio San Lucchino.

0: confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota. Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirari? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
0: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
2: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
0: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
3: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
5: Buonanotte, sei su Radio San Luchino.

0: tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: è un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 650.

andiamo verso mattina con la musica di Radio San Luchino. Verso mattina, il programma con le canzoni di ieri, oggi e domani per arrivare verso il risveglio della giornata. Buon ascolto!

guardami. Può darsi che sia così, chissà. L'amore, perdersi,

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
1: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

0: pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
1: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio

0: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
1: Radio San Luchino.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
1: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
3: Sono le 5 e 59 minuti.
4: Buon ascolto con Radio San Luchino.

0: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
5: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.

0: State ascoltando Radio San Lucchino.
1: La mora se mi va, la rossa se mi va, la bionda se mi va.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
1: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
0: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 20.

0: andando da Taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi: manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 0034.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate, e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino dal 1978 usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
1: Radio San Luchino.

0: How to stop.
1: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet www.radiosanluchino.it.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la fatta della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: San Lucchino Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. In primo piano, boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anao Assomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. In media, per ogni 100 nuovi assunti, 43 medici si sono dimessi. Anche Tamoil interviene contro il caro carburanti. Dopo Eni, Kuwait IP, la società ha annunciato misure per contenere i prezzi nella propria rete di oltre 1.500 stazioni di servizio in vigore fino al 31 ottobre. L'iniziativa, spiega Tamoil, nasce dalle tensioni internazionali che stanno pesando sui mercati energetici, sul potere d'acquisto delle famiglie e sui costi delle imprese. L'obiettivo è attenuare l'impatto dei rincari sulla mobilità dei cittadini.
2: Perquisizioni a Palermo e Roma, negli studi e nell'abitazione di Gaetano Armao, ex vicepresidente ed ex assessore della regione Sicilia e marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura di Palermo nell'ambito di un'indagine che riguarderebbe anche altre persone. Fino ad agosto Armao era presidente della Commissione Tecnica Regionale per le autorizzazioni ambientali.
1: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dalla carovita alla guerra a Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2.000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante blocchi e devastazioni nelle scuole.
2: Voltiamo pagina. OpenAI ha licenziato 3 ricercatori del settore sicurezza dopo aver accertato violazioni delle procedure interne nella gestione di informazioni riservate, tra cui la condivisione di dati con un'organizzazione esterna specializzata nella sicurezza dell'intelligenza artificiale. Lo hanno riferito al quotidiano Wall Street Journal persone a conoscenza della vicenda. La società ha confermato l'apertura di un'indagine interna per gestione impropria di dati sensibili al di fuori delle procedure stabilite, in violazione delle politiche aziendali e della fiducia necessaria al lavoro.
1: In chiusura cambiamo argomento, parliamo di musica. Claudio Baglioni dedica 2 brani a San Francesco d'Assisi per gli 800 anni dalla morte del santo. Da oggi sono disponibili in digitale Tao, in segno d'amore, e una nuova versione di Fratello Sole, Sorella Luna, brano legato al film di Franco Zeffirelli.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

Va ora in onda 7x7, contenitore informativo e musicale con notizie, rubriche, canzoni per iniziare la giornata nel modo migliore con Radio San Luchino.

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Almanacco.
3: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 2 ottobre 2026 è il 275esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.08 e tramonta alle 18.50. I santi del giorno sono Santi Angeli Custodi e San Modesto. Oggi è la festa dei nonni. Il 2 ottobre viene celebrata anche la Giornata Internazionale della Non Violenza, istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 ottobre del 1925 il fattorino William Tainton è il primo uomo della storia a comparire in televisione. Fu lui a proporsi all'ingegnere scozzese John Logie Bird come soggetto per esperimenti sulla trasmissione delle immagini. Nel 1950 su 7 quotidiani statunitensi viene pubblicata per la prima volta la striscia di fumetti Peanuts. E nel 1955 viene pubblicato il primo numero del settimanale L'Espresso. Ispirato alla francese L'Express, a sua volta modello europeo dello statunitense Time, il periodico si propone di dare voce alla sinistra liberal progressista. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 ottobre del 1973 Fabrizio De André rilascia il disco Storia di un impiegato. Nel 1992 Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883 è tra i brani più trasmessi in radio. E nel 2004 Francesco Renga lancia Meravigliosa, la luna. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Gandhi, politico e filosofo di rilievo mondiale, nato a Porbandar in India il 2 ottobre 1869 e morto assassinato a Nuova Delhi il 30 gennaio 1948. Nel mondo ha lasciato un segno tangibile ed è conosciuto soprattutto con il nome di Mahatma, grande anima. Compie oggi 75 anni Sting, cantautore, polistrumentista e attore britannico, star della musica pop mondiale. È stata anima e voce della storica band The Police, per poi intraprendere una carriera solista di successo. Spegne lo stesso numero di candeline Romina Power, nata a Los Angeles e famosa come cantante e attrice, a cui affianca le attività di scrittrice e pittrice. Con Albano Carrisi ha stretto un lungo sodalizio artistico e affettivo. E buon compleanno ad Ivan Zaitsev, il pallavolista italiano compie 38 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che i doni di un perfido sono perfidi doni.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi sono qui a Bologna, zona San Donato, in un negozio di comproro che i nostri ascoltatori hanno ormai imparato a conoscere, Sogni d'Oro, e sono qui in compagnia del titolare Sergio, che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Allora Sergio, per chi ancora non ti conoscesse, diciamo dove si trova Sogni d'Oro.
1: Siamo in via Andreini 19B di fronte al capolinea del bus 21 in zona San Donato.
0: In cosa consiste la tua attività?
1: Sogni d'Oro è un negozio di comproro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Compriamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento. Acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose e orologi di prestigio, facendoli valutare da periti specializzati.
0: Chi è il cliente tipo di Sogni d'Oro?
1: Una persona, ad esempio, che possiede dell'oro usato o danneggiato e necessita di denaro per fare spese immediate ma non vuole chiedere un prestito. Oppure qualcuno che vuole disfarsi di un oggetto prezioso legato a un ricordo spiacevole, tipo le fedi dopo un divorzio. O anche semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio oggetto in oro e realizzare un guadagno immediato.
0: Bene Sergio, proviamo a spiegare come avvengono le quotazioni e le valutazioni.
1: La Borsa di Londra continuativamente fornisce la quotazione dei metalli preziosi. Nel caso dell'oro la quotazione viene data nel 24 carati che poi viene convertita in base alla caratura degli oggetti che il cliente ci porta. Per la valutazione di diamanti e orologi invece ci avvaliamo della consulenza di periti esperti.
0: Pertanto, quali vantaggi offre Sogni d'Oro ai propri clienti?
1: Il nostro obiettivo è fornire sempre al cliente la migliore valutazione sul mercato in tempo reale. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli da rottamare o in pessime condizioni, e inoltre la valutazione dei gioielli

0: oggetto in metallo prezioso o semplicemente di pietre preziose, come riceve il pagamento?
1: Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre fino a 500 euro il pagamento può avvenire anche in contanti.
0: Ripetiamo che stiamo parlando di Sogni d'Oro, Compro Oro a Bologna, che si trova esattamente dove?
1: In via Andreini 19B, di fronte al capolinea del bus 21 in zona San Donato.
0: Vogliamo ricordare, Sergio, anche gli orari di apertura?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19. Da martedì a venerdì siamo aperti mattina e pomeriggio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'Oro potete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'Oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene Sergio, ti ringraziamo e ti diamo appuntamento alla prossima.
1: Ciao Nicola.
0: Compro Oro Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Telefono 051 51 47 42. 051 51 47 42.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: Il negozio di Sole e Luna

0: La tua boutique low cost. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozio online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10.
2: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
3: Questo programma vi è offerto da
4: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, nel lavoro la mediazione svela sentieri luminosi, trasformando la scelta in danza di grazia e decisione. Le emozioni si distendono e ogni gesto accoglie opportunità e ogni incontro si apre a una maggiore leggerezza. Toro, sarà importante per voi oggi ritrovare la retta via, soprattutto in amore, per ritrovare poi armonia e benessere all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, sarà un periodo di riscoperta, fatto di progetti proficui, che se gestiti bene potrebbero portarvi lontano. Gemelli, vita amorosa stabile nel corso di questa giornata. Sarà un bel periodo per sperimentare e trovare qualcosa di nuovo e stimolante per il rapporto. Nel lavoro la vostra vitalità non sarà così elevata e alcuni progetti rallenteranno un pochino. Cancro, non sempre i vostri progetti potrebbero avere successo. Cercate di portare pazienza e capire cosa funziona e portare avanti. In amore tutto procede bene per le coppie stabili. Flirtare tra di voi potrebbe dare una scossa comunque al rapporto. Leone, con il partner punterete ad essere affidabili, una spalla su cui potersi poggiare. Se siete single sarà una bella giornata per fare nuove conoscenze. Nel lavoro vi darete da fare, ma dovrete anche essere sicuri delle scelte che prenderete per i vostri progetti. Vergine, un dialogo delicato sarà molto utile per mantenere la stabilità all'interno del rapporto. Al lavoro potreste sperimentare nuove idee nel tentativo di raccogliere risultati migliori dalle vostre mansioni. Bilancia, sfera sentimentale molto coinvolgente, sia che siate in coppia, sia che siate single. In ambito professionale sarete pieni di energia, ma avrete bisogno anche di idee giuste per esprimere tutto il vostro potenziale. Scorpione, dovrete dimostrare la giusta maturità nel risolvere i vostri problemi di coppia. In ambito professionale, invece, sarà una fase piuttosto dinamica, alla quale dovrete sapervi adattare in tempo per cogliere le opportunità e non restare indietro. Sagittario, nutrite sentimenti forti nei confronti del partner e questo fa bene alla vostra storia d'amore. Se state frequentando qualcuno per la prima volta, imparate a conoscere l'altra persona un passo alla volta. Precisione e logica saranno due fattori determinanti al lavoro. Capricorno,

0: Complicato in amore. Servirà una comprensione migliore del vostro rapporto per poter stare bene insieme. Le discussioni costruttive saranno favorite. Nel lavoro saprete dire la vostra nei vostri progetti, ma cercate di mantenere l'equilibrio e la giusta misura. Acquario, le stelle potrebbero creare qualche piccolo contrasto e aprire piccoli conflitti tra voi e la persona che amate. Nel lavoro avrete buone energie, ma serviranno anche buone capacità per raggiungere il successo. Pesci, avete la possibilità di dare forma concreta ad un progetto che finora era rimasto solo un'idea. Non lasciatevi trascinare dall'entusiasmo senza pianificazione precisa. Se organizzerete le vostre azioni, i risultati saranno evidenti e duraturi. Oggi vi saluto con le parole di Chiara Valerio. Il passato non esisterebbe se non ci fossero gli oggetti. Il futuro è intatto, è senza appigli, senza forma. Il passato invece sta negli oggetti, nelle cose. Per questo il passato è pesante e il futuro è leggero. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Buongiorno a te.
3: Radio San Lucchino.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.
4: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
4: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
5: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. Panirani! A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
4: Palmirani ha 120 anni di esperienza.

0: Bentrovati, buon venerdì 2 ottobre con il GR delle buone notizie. Il fitness non è riservato ai giovanissimi, ai trentenni. Superare la boa dei 50 anni e guardare i 60 con serenità non significa affatto concedersi solo allo yoga e alla ginnastica dolce. Anzi, per restare attivi in salute, l'attività fisica è la migliore alleata antietà. Allenarsi non significa inseguire a ogni costo un'impossibile giovinezza estetica, ma potenziare la propria struttura profonda, a cominciare da muscoli e ossa. Gli studi scientifici sono concordi, l'allenamento mirato è il più potente strumento anti-aging a nostra disposizione, capace di agire direttamente sulla nostra biologia. Un cuore trapiantato può ringiovanire, la scoperta fatta dal team di ricerca della Duke University. I ricercatori hanno individuato che un cuore prelevato da un donatore anziano e trapiantato nel corpo di una persona giovane subisce un processo di ringiovanimento molecolare, riallineando il proprio orologio biologico all'età del soggetto ricevente. In Cina è stato scoperto un nuovo dinosauro, è stato battezzato Noraraptor Basboldi, aveva quattro ali e lunghe piume ed era grande come una gazza. Il fossile, rinvenuto nella provincia nord-orientale di Liaoning, ha portato alla luce l'esistenza di questo animale preistorico che apparteneva alla famiglia dei Microraptor e che è esistito tra i 145 milioni e i 100 milioni di anni fa. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista Nature Communications. Il 2027 sarà l'anno dello slow luxury travel. Niente sfarzo e lusso per un giovane su due. Il vero lusso è vivere esperienze autentiche e tempo di qualità. Questo però non vuol dire rinunciare al comfort. Si parla infatti di slow luxury, il nuovo trend che celebra il lusso del tempo ben vissuto tra generazione Z e millennial, che magari preferisce tagliare i costi di un volo aereo o di un ristorante internazionale o lo shopping. Il mercato globale dello slow travel vale più di 106 miliardi di euro e continua a crescere. Si stima che nel 2033 possa arrivare a 239 miliardi di euro. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Buon ascolto con Radio San Lucchino.
2: Io ti ho fatto

0: Hai o bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
5: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
6: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.

0: San Luchino Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. In primo piano, boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anaua Somed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. In media, per ogni 100 nuovi assunti, 43 medici si sono dimessi. Anche Tamoil interviene contro il caro carburanti. Dopo Eni, Kuwait IP, la società ha annunciato misure per contenere i prezzi nella propria rete di oltre 1.500 stazioni di servizio in vigore fino al 31 ottobre. L'iniziativa, spiega Tamoil, nasce dalle tensioni internazionali che stanno pesando sui mercati energetici, sul potere d'acquisto delle famiglie e sui costi delle imprese. L'obiettivo è attenuare l'impatto dei rincari sulla mobilità dei cittadini.
2: Requisizioni a Palermo e Roma, negli studi e nell'abitazione di Gaetano Armao, ex vicepresidente ed ex assessore della regione Sicilia e marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura di Palermo nell'ambito di un'indagine che riguarderebbe anche altre persone. Fino ad agosto Armao era presidente della Commissione Tecnica Regionale per le autorizzazioni ambientali.
1: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dal carovita alla guerra a Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2.000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante blocchi e devastazioni nelle scuole.
2: Voltiamo pagina. OpenAI ha licenziato 3 ricercatori del settore sicurezza dopo aver accertato violazioni delle procedure interne nella gestione di informazioni riservate, tra cui la condivisione di dati con un'organizzazione esterna specializzata nella sicurezza dell'intelligenza artificiale. Lo hanno riferito al quotidiano Wall Street Journal persone a conoscenza della vicenda. La società ha confermato l'apertura di un'indagine interna per gestione impropria di dati sensibili al di fuori delle procedure stabilite, in violazione delle politiche aziendali e della fiducia necessaria al lavoro.
1: In chiusura cambiamo argomento, parliamo di musica. Claudio Baglioni dedica 2 brani a San Francesco d'Assisi per gli 800 anni dalla morte del santo. Da oggi sono disponibili in digitale Tao, in segno d'amore, e una nuova versione di Fratello Sole, Sorella Luna, brano legato al film di Franco Zeffirelli.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Il prossimo appuntamento con l'informazione a Radio San Luchino intorno alle ore 9.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 00 34.
1: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri. A Casalecchio, via Piave 35. A Bologna, via Bentini 18D. A Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14 www.onoranzefunebrigrandi.it.
2: Mammarina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina e Capeu Carot.
3: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

Tiziano, come richiesto Marianna Lantieri in mezzo ai fiori, poi Clara, ma certo che ti facciamo ascoltare molto volentieri Cuore di ragazza da Armando Savini.

0: Oh Giacomo, cosa c'è?
1: Ma sai che ho scoperto che tutti i giorni su Radio San Luchino c'è San Luchino a piedi.
2: A che ora?
1: Alle 17:20.
2: Bellissimo.
1: Chiacchiere, aneddoti.
2: Battesimi, comunioni, cresimi, facciamo tutto.
1: Col dottore si parlerà in giro per Bologna di
2: ci
1: cose.
2: Cerchiamo da matti, dai.
1: È vero.
2: Dai,
1: tutti
2: dai.
1: I giorni.
2: Tutti i giorni.
1: Dal lunedì al venerdì.
2: 17:20, vai.

0: Radio San Lucchino.
1: Volevi la polchettina Norma? Ecco, ti accontentata Gardenia, lui è Davide Ballestri.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita

I primi Ivonne, mi fa piacere sempre sentirti e contenta di saperti anche in salute. Volevo ringraziare anche l'amica Emma, mandare un abbraccio ad Andrea, grazie anche a te, e ringraziare tantissimo anche l'amica Bea. Bagutti, l'amore che vorrei, ah?

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la fatta della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Con Elena Camaroni, pane e miele, con Mariana Lantieri l'appuntamento. Ci abbiamo al termine di questa prima oretta insieme. Vi lascio con l'avvocato Mario D'Arezzo e con Mauro Malaguti dopo il GR delle ore 9 e fino alle ore 10. Noi ritorneremo insieme intorno alle ore 10:30.

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, nel lavoro la mediazione svela sentieri luminosi, trasformando la scelta in danza di grazia e decisione. Le emozioni si distendono e ogni gesto accoglie opportunità e ogni incontro si apre a una maggiore leggerezza. Toro, sarà importante per voi oggi ritrovare la retta via, soprattutto in amore, per ritrovare poi armonia e benessere all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, sarà un periodo di riscoperta, fatto di progetti proficui, che se gestiti bene potrebbero portarvi lontano. Gemelli, vita amorosa stabile nel corso di questa giornata. Sarà un bel periodo per sperimentare e trovare qualcosa di nuovo e stimolante per il rapporto. Nel lavoro la vostra vitalità non sarà così elevata e alcuni progetti rallenteranno un pochino. Cancro, non sempre i vostri progetti potrebbero avere successo. Cercate di portare pazienza e capire cosa funziona e portare avanti. In amore tutto procede bene per le coppie stabili. Flirtare tra di voi potrebbe dare una scossa comunque al rapporto. Leone, con il partner punterete ad essere affidabili, una spalla su cui potersi poggiare. Se siete single sarà una bella giornata per fare nuove conoscenze. Nel lavoro vi darete da fare, ma dovrete anche essere sicuri delle scelte che prenderete per i vostri progetti. Vergine, un dialogo delicato sarà molto utile per mantenere la stabilità all'interno del rapporto. Al lavoro potreste sperimentare nuove idee nel tentativo di raccogliere risultati migliori dalle vostre mansioni. Bilancia, sfera sentimentale molto coinvolgente, sia che siete in coppia sia che siete single. In ambito professionale sarete pieni di energia, ma avrete bisogno anche di idee giuste per esprimere tutto il vostro potenziale. Scorpione, dovrete dimostrare la giusta maturità nel risolvere i vostri problemi di coppia. In ambito professionale, invece, sarà una fase piuttosto dinamica, alla quale dovrete sapervi adattare in tempo per cogliere le opportunità e non restare indietro. Sagittario, nutrite sentimenti forti nei confronti del partner e questo fa bene alla vostra storia d'amore. Se state frequentando qualcuno per la prima volta, imparate a conoscere l'altra persona un passo alla volta. Precisione e logica saranno due fattori determinanti al lavoro. Capricorno, periodo complicato in amore. Servirà una comprensione migliore del vostro rapporto per poter stare bene insieme. Le discussioni costruttive saranno favorite. Nel lavoro saprete dire la vostra nei vostri progetti, ma cercate di mantenere l'equilibrio e la giusta misura. Acquario, le stelle potrebbero creare qualche piccolo contrasto e aprire piccoli conflitti tra voi e la persona che amate. Nel lavoro avrete buone energie, ma serviranno anche buone capacità per raggiungere il successo. Pesci, avete la possibilità di dare forma concreta ad un progetto che finora era rimasto solo un'idea. Non lasciatevi trascinare dall'entusiasmo senza pianificazione precisa. Se organizzerete le vostre azioni, i risultati saranno evidenti e duraturi. Oggi vi saluto con le parole di Chiara Valerio. Il passato non esisterebbe se non ci fossero gli oggetti. Il futuro è intatto, è senza appigli, senza forma. Il passato invece sta negli oggetti, nelle cose. Per questo il passato è pesante e il futuro è leggero. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
4: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
5: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 650. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
6: San Lucchino Notizie.
7: Bentrovati dalla redazione. In primo piano, boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anao Assomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. In media, per ogni 100 nuovi assunti, 43 medici si sono dimessi.
8: Anche Tamoil interviene contro il caro carburanti. Dopo Eni, Kuwait IP, la società ha annunciato misure per contenere i prezzi nella propria rete di oltre 1500 stazioni di servizio in vigore fino al 31 ottobre. L'iniziativa, spiega Tamoil, nasce dalle tensioni internazionali che stanno pesando sui mercati energetici, sul potere d'acquisto delle famiglie e sui costi delle imprese. L'obiettivo è attenuare l'impatto dei rincari sulla mobilità dei cittadini.
7: Perquisizioni a Palermo e Roma, negli studi e nell'abitazione di Gaetano Armao, ex vicepresidente ed ex assessore della regione Sicilia e marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura di Palermo nell'ambito di un'indagine che riguarderebbe anche altre persone. Fino ad agosto Armao era presidente della Commissione Tecnica Regionale per le autorizzazioni ambientali.
8: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dalla carovita alla guerra Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante blocchi e devastazioni nelle scuole.
7: Voltiamo pagina. OpenAI ha licenziato 3 ricercatori del settore sicurezza dopo aver accertato violazioni delle procedure interne nella gestione di informazioni riservate, tra cui la condivisione di dati con un'organizzazione esterna specializzata nella sicurezza dell'intelligenza artificiale. Lo hanno riferito al quotidiano Wall Street Journal persone a conoscenza della vicenda. La società ha confermato l'apertura di un'indagine interna per gestione impropria di dati sensibili al di fuori delle procedure stabilite, in violazione delle politiche aziendali e della fiducia necessaria al lavoro.
8: In chiusura cambiamo argomento, parliamo di musica. Claudio Baglioni Domani dedica due brani a San Francesco d'Assisi per gli 800 anni dalla morte del santo. Da oggi sono disponibili in digitale Tao, in segno d'amore, e una nuova versione di Fratello Sole, Sorella la Luna, brano legato al film di Franco Zeffirelli.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Il meteo.
9: Previsione del tempo per oggi, lunedì 5 ottobre. In questo momento sono 17 i gradi registrati, c'è stato un sensibile calo come avevamo previsto, in quanto le notturne, le temperature minime, viaggeranno ancora per qualche giorno a cavallo dei 14-15 gradi. Un leggero rialzo per giovedì e poi da venerdì contro sabato la temperatura minima calerà intorno agli 11 gradi. In questa settimana il cielo sarà tendenzialmente sereno, poco nuvoloso, con qualche nuvolaglia e qualche pioggerellina giovedì e venerdì. Le temperature massime si assesteranno comunque a cavallo dei 23 gradi.
1: Sono le 9:05.

0: Buongiorno a tutti da Mauro Malaguti, come sempre con voi fino alle 9.57 e questa mattina, come ogni lunedì, con l'avvocato Mario D'Arezzo. Buongiorno avvocato,
1: buongiorno,
0: bentornato. Allora,
1: buongiorno,
0: oggi è lunedì, tanti avvenimenti, abbiamo festeggiato San Petronio, San Francesco. Oggi festeggiamo San Giancarlo Mandrioli.
1: È vero, è
0: oggi è il compleanno del nostro Mandrillo, ma lo festeggeremo nel pomeriggio. Di certo che dobbiamo festeggiare tante domande che sono arrivate, e ce ne sono diverse, di cui una addirittura è arrivata con le fotografie. Un caso. Vi leggo, partiamo subito, guarda. Intanto ricordo, per chi vuole scrivere, 351 3458 485, via WhatsApp, via telefono in diretta 051 43 45 25. Allora ti leggo questa che è abbastanza importante. Avvocato, buongiorno, sono un amministratore e di condominio e tutti i giorni sono alle prese con problemi importanti. La settimana scorsa alcuni sconosciuti sono penetrati in un condominio che amministro e che durante la notte hanno lasciato le loro deiezioni umane. Lo dico per i poveri come me, hanno lasciato la cacca. I condomini mi hanno avvisato di quanto accaduto. Faccio presente che abbiamo le telecamere, ma non hanno chiarito chi siano. Sappiamo solo che si tratta di persone extracomunitarie senza fissa dimora che durante la notte entrano nei condomini e dormono sui piani. Spesso sono ubriachi. Non sempre è colpa degli amministratori di quello che accade, perché è un problema di sicurezza. Ci sono troppi extracomunitari irregolari che girano per le nostre città. Grazie, buona giornata, è firmata e ci ha mandato anche le foto delle cacche nel condominio.
1: Allora, noi lo ringraziamo soprattutto perché è stato, vuol dire, molto preciso, no, nella denuncia. Allora, chiaramente si pone un grosso problema di sicurezza pubblica, no? Ma questo è un problema che, ahimè, che commenti vogliamo fare qua? Cioè, il problema è che un pochino tutti noi dobbiamo vigilare. I condomini devono vigilare, devono evitare di aprire il portone la sera. Il problema capita anche quando ci sono dei B&B, no? Quando ci sono anche delle situazioni di questo genere, alla fine fai fatica a controllare spesso i condomini. Cioè, che io mi pongo il problema: come fai? Devi dotare di chiavi particolari, ma poi comunque qualcuno da su col citofono gli dà il tiro e apre, no? Ecco, questa è una cosa secondo me molto seria, questa cosa qua, perché pone un problema di sicurezza pubblica e, insomma, giustamente l'amministratore dice: io faccio il mio lavoro di amministratore, ma non faccio il poliziotto, non faccio come fai, cioè le più controllo sul territorio. Allora, ho raccolto tra l'altro una serie di denunce nella zona di via Mendola, la zona di via Mendola, che è la zona verso la stazione. Accadono queste situazioni purtroppo spesso. Molto spesso, cioè soprattutto adesso che il clima incomincia a essere un pochino più freschino, e insomma i condomini spesso la sera a una certa ora chi dà il tiro probabilmente, insomma, deve stare attento, perché possono penetrare queste persone. Mi pongo anche il problema, insomma, a un certo punto, se sono persone ubriache, se imbrattano, insomma, come si fa a risolvere un problema del genere? Cioè, insomma, una città come Bologna, che è sempre stata una città accogliente, che ha sempre accolto tutti, però io credo che sia opportuno quantomeno cercare di trovare,
0: di limitare
1: e di controllare il territorio. Abbiamo aperto un po' troppo, secondo me. Abbiamo aperto un pochino troppo e accadono situazioni di questo genere. Comunque lo ringraziamo, perché voglio dire, l'amministratore è stato molto preciso, ha mandato anche le foto, questo per dire che proprio noi non ce l'abbiamo con gli amministratori di condominio, perché era un po' polemica, no? La cosa, come dire, il messaggio, perché ci criticate molto spesso su quello che dobbiamo e che non dobbiamo fare, però vabbè. questo fa parte ovviamente un po', lo facciamo anche in buona fede, fa parte un po' della nostra trasmissione e anche di questo servizio che comunque cerchiamo di dare in maniera anche molto obiettiva.
0: Senti, vuoi rispondere già alla prossima domanda o andiamo in pubblicità? No, andiamo in pubblicità perché già è già ora.
1: Siamo, sì, siamo.
0: Perché così siamo puntuali e facciamo i bravi. A tra pochissimo.
2: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozio online, monete da collezione, monete in oro da investimento e oro e lingotti. Numus Numismatica Terziani e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10.
4: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
5: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
4: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
5: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
6: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
0: Eccoci di nuovo in onda, pronti per proseguire con il nostro appuntamento insieme all'avvocato Mario D'Arezzo, e andiamo subito a raccontare la prossima domanda. Buongiorno avvocato, volevo sapere se io in qualità di genitore posso detrarre l'affitto della casa che mia figlia ha preso in Olanda in occasione dell'Erasmus.
1: Allora, questa è una bella domanda, diamo questa informazione un po' a tutti i nostri anche amici genitori che hanno figli che studiano, quindi non solo in Olanda ma vabbè, all'Erasmus, ma in generale questa è una la risposta riguarda anche chi semplicemente ai propri figli che studiano in Italia, perché la risposta è sì, perché è possibile oggi come oggi portare in detrazione nella misura del 19% su un importo che non deve essere superiore a 2.633 euro, quindi il canone di locazione sostenuto da studenti universitari, stiamo parlando ovviamente di studenti universitari fuori sede, quindi è prevista, però ahimè la norma prende in considerazione quelli che sono i canoni derivanti da contratti di locazione, di ospitalità e di assegnazioni in godimento. Allora io mi domando questo adesso, senza fare polemica, perché in realtà se il figlio o la figlia poi è fiscalmente a carico del genitore, può portare in detrazione fino a 4.000 euro, che è la somma massima che è prevista, quindi portare la detrazione. Allora io mi domando questo, se a un certo punto è vero che esistono questi tetti di detrazione fiscale, quindi non so, a caso specifico, un autonomico ascoltatore può portare in detrazione la somma massima di 2.600 euro, che è sostanzialmente il 19%, dell'ammontare totale fino a quella somma. Ma mi domando questo: perché non permettere alle famiglie di portare in detrazione l'intera somma che a un certo punto pagano i figli quando sono fuori sede? Ecco, Cioè, questa è anche una delle altre questioni, perché il costo di un figlio all'università o comunque il costo di un figlio all'estero è comunque importante. Allora, un genitore perché a un certo punto può portare in detrazione solo questi costi, solo nel questo limite massimo del 19% e comunque fino ai 2600 euro? Ecco, questa è una delle domande che ci poniamo. Magari il governo, e questo io credo dovrebbe, soprattutto nella prossima finanziaria, aumentare questo plafond, cioè permettere ai ragazzi che studiano fuori sede, quindi naturalmente che hanno dei costi fissi come non so la locazione. Tra l'altro questa domanda è collegata anche a un bellissimo articolo uscito qualche giorno fa proprio sul Sole 24 Ore, dove la tendenza dei posti letto nelle città universitarie sta sensibilmente aumentando. Per esempio, addirittura siamo a Bologna, se non mi sbaglio, adesso devo vedere le statistiche, ma siamo addirittura a un più 25%. Cioè, Bologna è una delle città attualmente scelte dai nostri ragazzi, soprattutto in molti casi anche da molte persone che vengono dal sud Italia per far studiare i propri figli. E c'è una tendenza proprio in questo ambito. Addirittura siamo pari passo come il turismo, i cosiddetti affitti per i turisti. Però una cosa è naturalmente far studiare i propri figli, che va a carico della famiglia. Insomma, se tu a un certo punto hai un figlio che studia fuori sede, insomma è un costo, perché comunque lo devi dotare di appartamento o quantomeno di una stanza, dare un assegnino per mangiare, insomma è un costo. Ecco, sarebbe opportuno che magari la detrazione fosse maggiore, non si limitasse al 19%, ma arrivasse almeno, io direi, al 35%. Questo potrebbe essere una soluzione. Non so adesso cosa accadrà nella prossima finanziaria, ma vedo che la finanziaria, nelle bozze della finanziaria, poi ne parleremo, ne continueremo quindi a parlare fino a fine anno, uno dei punti salienti importanti è soprattutto il costo della vita, perché l'inflazione è aumentata del 4,3%, poi tra l'altro è una delle grosse piaghe che abbiamo sempre avuto noi in Italia, derivato e soprattutto spinto dall'aumento dei carburanti, dall'aumento del costo del petrolio, e tutto questo naturalmente incide in maniera irreparabile, direi, sulla vita di tutti noi italiani. Quindi soprattutto chi ha un figlio poi che deve studiare, ulteriormente pesa anche l'aumento di tutto, dalle bollette, l'aumento dei generi di necessità. Ma una volta, quando andavi a mangiare una pizza, per esempio, spendevi 22-23 euro, adesso addirittura siamo ai 38, 40, 42. Insomma,
0: c'è un sospetto, sentendo parlare anche gli amici al bar, così, che chi aumenta, magari sì, ha i giusti motivi per aumentare, ma c'è anche chi se ne approfitta, cioè quello fatto che è necessario aumentare ricarica ancora di più.
1: Le compagnie petrolifere, quello che hanno fatto, no? Le compagnie petrolifere, le compagnie petrolifere, quando la davano la notizia per televisione, per radio, del possibile aumento del petrolio, loro avevano già aumentato. Una cosa assurda quella qui, no? Cioè, come? Ma tu hai già cioè la benzina che noi usiamo adesso è già stata raffinata, ma è frutto di raffinazione di un mese fa, di due mesi fa, tre mesi fa, voglio dire, che è comunque nei depositi. Perché mi devi aumentare quella che hai già raffinato e che tu comunque hai pagato poco, hai pagato di meno? Insomma, perché non ci sono i controlli soprattutto nei confronti di queste grandissime compagnie e noi consumatori siamo costretti sempre a fare il pieno spendendo sempre dei soldi, così? Cioè una volta uno faceva 50 euro è quasi il pieno, insomma, alla fine, insomma, adesso non arriva neanche a metà, non arrivi a metà. Ma comunque i costi del gasolio sono aumentati siamo a 40%, insomma, adesso. Quindi intanto oggi scadono le accise, quindi vediamo cosa, cosa accadrà oggi con l'incremento quindi del gasolio. Allora, questo è per rispondere alla domanda, oggi come oggi la possibilità di portare in detrazione è del 19% su un importo non superiore a 2633 euro e questo è un problema che secondo me dovrebbe il governo ragionare, soprattutto dare una mano per le famiglie e per quelli che sono, soprattutto per chi ha studenti fuori sede.
0: Allora, andiamo avanti con le domande. Sono proprietaria di un bilocale, seconda casa, in una palazzina di 8 unità abitative con amministratore condominiale. Nel mese di luglio ho rilevato un'infiltrazione d'acqua sul soffitto del bagno e sulla parete della camera da letto. Ho immediatamente informato, documentando l'accaduto con fotografie. L'amministratore, che ha provveduto ad avvisare la proprietà dell'appartamento sovrastante, ha informato anche, ha capito dov'è l'origine della perdita, ma non avendo avuto riscontro l'amministratore ha inviato un sollecito, ma ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Nel caso in cui la proprietaria dell'appartamento sovrastante non dovesse rispondere del danno, come posso tutelarmi senza dire le vie legali? Quale comportamento deve adottare in questi casi l'amministratore?
1: Allora, è una domanda complessa, ma perché, diciamo, poi fondamentalmente semplice, perché la cosa fondamentale è capire qual è la causa, no? Noi parliamo sempre del rapporto di causalità. Qual è la causa che ha generato quindi la perdita? Quindi se è una tubatura condominiale ovviamente ne risponde quindi il condominio, se invece è quella della piano di sopra ne risponderà ovviamente la signora. Quali sono i casi? Allora, innanzitutto la prima cosa che bisogna fare, oltre la solita raccomandata che è fondamentale perché la devi costituire e mettere in mora, nel caso in cui questo non fosse possibile dobbiamo ovviamente utilizzare gli strumenti, si chiamano deflattivi, questi sono nuovi strumenti della giustizia, si chiamano strumenti deflattivi della giustizia, cioè non bisogna andare in causa, nel senso che oggi una volta la prima cosa che facevi andavi dall'avvocato, facevi l'atto di citazione, l'avvocato faceva l'atto di citazione, citava in giudizio, insomma si andava davanti al pretore, poi il pretore alla prima udienza provava a dare una mano a capire se c'erano possibilità per mettersi d'accordo. E adesso invece questo non è possibile, perché la prima cosa che bisogna fare è capire chi è, innanzitutto qual è la causa. Qual è la causa? E normalmente si va in conciliazione, insomma, prima di fare la causa ci si mette d'accordo, si manda una raccomandata, dice guarda, non mi vuoi risarcire, non vuoi capire qual è il problema, e allora si fa normalmente quindi una mediazione. Sono tanti organi di mediazione, no? Dove si può andare a trovare una soluzione. Però c'è una soluzione che molto spesso poche persone pensano, che è l'accertamento tecnico preventivo. Cioè io per poter capire chi è il responsabile dell'infiltrazione e capire qual è la ragione per la quale ho questa perdita, ho questo ammaloramento anche del muro, quest'umidità che comunque fuoriesce, io posso andare dal giudice e chiedere la nomina di un consulente tecnico. Il consulente tecnico cosa fa? Verifica qual è la causa e a un certo punto fa la sua relazione, fa una sua perizia che la manda al giudice. A questo punto il giudice chiama la signora, c'è una, ovviamente c'è un'udienza con la quale il giudice cerca di trovare una soluzione, e nel cercare la soluzione

0: mediazione prova a convincere ad arrivare quindi a un accordo. Quindi può essere sia nell'ambito di questo accertamento tecnico preventivo, ma può accadere anche, può accadere di utilizzare delle strade diverse come la conciliazione. Insomma, questo è una delle questioni da tenere sempre presente. Poi c'è l'altra questione importante della responsabilità del condominio da valutare, quindi se è responsabile o non è responsabile. È bene sempre comunque tenere in considerazione, a prendere le dovute valutazioni soprattutto sulle cause di questo tipo, e a quel punto, se il condominio è in possesso di una polizza, il condominio dovrà dare lo scarico quindi alla compagnia assicurativa. Anche questo è uno degli aspetti, poi ne parleremo nel corso delle prossime dei prossimi speciali, soprattutto c'è stato una revisione un po' delle clausole da parte delle assicurazioni, che non sempre vanno nella direzione giusta verso il risarcimento del danno. Però la cosa da fare per la nostra amica ascoltatrice è molto semplicemente inviare la raccomandata. Io di solito, quando accadono situazioni di questo genere, allego anche le fotografie.
1: Infatti, perché è sempre cosa buona, perché l'assicurazione chiede poi questa
0: documentazione. Esatto, fare un piccolo racconto del fatto e fare le fotografie è fondamentale. Poi magari, se è possibile, anche fare la richiesta al proprio muratore, non so, di capire quale può essere, si fanno, non so, dei carotaggi nel muro per vedere qual è la causa. È sempre cosa buona e giusta, proprio per evitare di perdere tempo.
1: Esatto. Andiamo avanti. Buongiorno avvocato, volevo sapere se in assenza di una specifica decisione assembleare l'amministratore possa procedere autonomamente all'assunzione di un nuovo portiere, anche con incarico provvisorio, per garantire la continuità del servizio e la corretta gestione dello stabile, o se l'assunzione di un dipendente richiede necessariamente una preventiva autorizzazione dell'assemblea. Quali sono in tale situazione i limiti e i poteri dell'amministratore? Torniamo sempre lì.
0: Siamo sempre lì.
1: A parte che, scusa, un portiere, cioè ormai i portieri non esistono più.
0: Ci sono dei portieri ancora, soprattutto nelle grandi, ci sono dei portieri soprattutto negli uffici, cioè hai questi grossi palazzi dove ci sono i portieri. Insomma, mi capita delle volte, soprattutto in zona fiera, delle volte devo andare al decimo piano e c'è il portiere giù che comunque ti chiede il documento, chi sei, dove vai, cosa fai,
1: magari dove ci sono degli
0: eccetera.
1: Uffici pubblici,
0: soprattutto dove sono degli uffici. Il problema è che a quel punto il portiere, da chi è pagato? È pagato dai condomini, dal condominio, quindi in sé, quindi c'è un costo condominiale. Quindi il problema è che la domanda che è stata posta è, in questo caso, è se l'amministratore può o non può quindi assumere in autonomia un portiere. Ovviamente non lo può fare questo, perché c'è già una delibera assembleare che ha stabilito quindi la nomina del portiere, e questo magari dalle dimissioni può assumere, o comunque per ragioni d'urgenza lo può fare naturalmente l'amministratore, ma deve sempre comunque aspettare l'assemblea, ovviamente. Cioè non è che tu puoi assumere di per sé quindi un amministratore e poi lo fai, un portiere, poi lo fai pagare direttamente quindi ai condomini. Siamo sempre lì, perché poi è vero che l'articolo 1130 del codice civile fa sì che l'amministratore rivesta la qualità e la funzione di esecutore delle delibere adottate dall'assemblea, però comunque occorre una delibera.
1: Soprattutto perché ricordiamo che l'amministratore amministra un bene di altri, ovvero sia, allora io abito in un appartamento, di quell'appartamento sono proprietario, ma sono proprietario anche delle parti comuni che mi spettano a seconda dei millesimi. E quando si va in assemblea condominiale è l'assemblea che decide le cose, che decide i fornitori di servizi, che decide dove acquistare la roba, cosa fare soprattutto. Quindi teniamo conto che l'amministratore il più delle volte non è colpevole.

0: L'assemblea non deleghi il consiglio di condominio fino a una certa quota di poter operare anche economicamente sulle decisioni.
1: Comunque questa è una delle grossissime problematiche, perché in generale si cerca di addossare queste responsabilità sugli amministratori. Oggi, a parte questa mattina la comunicazione da parte del nostro amico amministratore, che a un certo punto denunciava quello che era accaduto, però l'amministratore è il rappresentante della volontà dell'assemblea, insomma, e non c'è niente da fare, e deve essere una persona imparziale. Il problema è quando non è imparziale, oppure, ecco, come in questo caso, cosa succede se a un certo punto lui dice vabbè, lo assumiamo un nuovo portiere, no? Come fai? Le rispondi tu personalmente, no? Quindi non puoi addossare naturalmente quindi al condominio quelle che sono delle tue decisioni personali.
0: No, stavo ridendo per il fatto che c'è. Se io fossi l'amministratore del Bologna assumerei un nuovo portiere. Questa la battutaccia di quelle.
1: No, però andava bene una volta, adesso voglio dire.
0: Vabbè. Ci ironizziamo un attimo, anche perché sai com'è.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda. Cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: E un sans breguet l'arlui e il brassolato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.

0: ringraziamo il maestro Spaccatast che ha cambiato i suoi musicisti e riprendiamo il nostro appuntamento con l'avvocato Mario D'Arezzo. Sai, prima di andare avanti con le domande, ti volevo parlare di un caso di cui ho anticipato giovedì o venerdì la notizia. Presente che in America è successo che quella ragazza, Krista Pike, è stata mandata a esecuzione e l'iniezione letale non ha funzionato.
1: Sì, ben due volte.
0: Ecco, in questo caso la giustizia, vabbè, non è il caso della giustizia italiana perché noi non abbiamo la pena di morte, però qui sembra che la colpa sia dei fautori e quindi si è dimesso il capo dell'amministrazione penitenziaria americana. Ma anche qui forse c'è un difetto di forma, indipendente dal fatto che il fisico di questa ragazza ormai cinquantenne si sia fatto una sorta di muro verso il materiale che dovrebbe porre fine vita. Ma qua qui è una legislazione strana.
1: È una situazione, a parte che questa ragazza detenuta da quando aveva 18 anni.
0: E ne ha 50.
1: Cioè, questo dà la differenza tra l'altro tra quello che accade in Italia e quello che accade negli Stati Uniti. Cioè, in Italia hai l'ergastolo, non te lo fai tutto naturalmente, no? C'è uno sconto di pena, poi alla fine esci dopo 25 anni al massimo. Negli Stati Uniti te li fai tutti. Viene privata la libertà completamente e quando è il caso poi c'è naturalmente

0: naturalmente la pena di morte. Ma in questo caso addirittura il problema è ancora più grave, perché tu lei è stata ha avuto la somministrazione di ben due dosi di questo farmaco che doveva procurare la morte e non ce l'ha fatta. Quindi è stata ricoverata, a questo punto è stata ricoverata, e nel momento in cui è stata ricoverata, che poi si dice che è in fin di vita, ma si pare che si stia, insomma, le notizie qui sono abbastanza frammentate, e però ha avuto come effetto ha provocato un grandissimo dibattito negli Stati Uniti questa cosa, perché alcuni hanno incominciato a sostenere che probabilmente non è la soluzione migliore quella della pena di morte, probabilmente. Questo naturalmente si contrappone a quell'ideologia trumpiana, infatti c'è è stato il governatore invece che invece ha sostenuto no, assolutamente, cioè bisogna ritornare ai vecchi, io ho sentito questa dichiarazione, bisogna tornare ai vecchi modelli, che è quello della sedia elettrica. Cioè, questa è una delle assurdità. Cioè, il dibattito è che comunque la pena di morte è un... Noi non abbiamo la pena di morte. Tra l'altro il codice penale italiano non l'ha mai prevista, l'ha prevista solo nel caso di la fucilazione. Il codice penale militare di guerra lo prevede questo, e c'è un tribunale, tra l'altro è un tribunale militare che giudica su questi reati. È un grossissimo dibattito questo aspetto, che pone gli Stati Uniti nella fascia di quegli stati che non hanno rispetto per i diritti umani, e poi lo sappiamo, insomma, quello che accade soprattutto con molto spesso quelle situazioni di razzismo nei confronti soprattutto da parte di operatori della polizia, no? Nei confronti soprattutto di persone di colore, quello che è successo no? Nel passato. Ecco, questo è un grossissimo problema, questa cosa. Io credo che però la democrazia, soprattutto con le ultime dichiarazioni di Trump, a proposito di quelle che sono le dichiarazioni del medio termine, dove addirittura sarebbe disposto a far scattare la forza, l'esercito nazionale, soprattutto nel caso in cui dovessero esserci delle rivolte lì dove i democratici dovessero prendere il potere. Ecco, questa è una cosa, secondo me, che sta andando proprio contro quello che è gli Stati Uniti, che sono sempre stato quindi un paese di una grande democrazia. Adesso le cose stanno involvendo in peggio, e questa è una delle questioni, secondo me, abbastanza quindi delicate, e che ha provocato poi le dimissioni da parte del responsabile dell'amministrazione penitenziaria.
1: No, ecco. prima di passare alla prossima domanda, volevo leggerti una notizia. Nel Bresciano sono stati scoperti i ruderi di una vecchia dogana che riemergono dal lago di Valvestino. Se questo fa pensare ai continui ritorni indietro che abbiamo, prima o poi torneremo alle dogane anche in Italia. Non lo so, però sai, facendo un po' di ironia, a volte ci si prende,
0: sì,
1: anche.
0: Sì, perché poi non tutti lo sanno, a proposito di Brescia, perché Brescia una volta era il territorio della Serenissima di Venezia, cioè Brescia faceva parte della Lombardia, ma una volta faceva parte del Lombardo-Veneto, e c'era la dogana proprio lì. Cioè tu se volevi andare in Lombardia dovevi passare per Brescia e dovevi pagare la gabella, ecco, la famosa gabella. Hanno trovato questa, l'edificio della dogana, che è davvero molto molto molto, vabbè, molto
1: non dovrei più esserci quando succederà, ma aspettiamoci anche questo. Ti porgo un'altra domanda sul problema sicurezza. Qui c'è un negoziante che dice: ho un piccolo negozio di alimentari in centro e visto che ho subito un furto nel mio negozio vorrei dotare i locali di telecamere e controlli anche esterni. Quale procedura devo adottare per essere in regola? Preciso che ho avvisato anche i vigili, ma non hanno fatto nulla. Tra l'altro, dove sono c'è un continuo bivacco di persone di colore senza fissa dimora. Come mai noi piccoli commercianti non siamo tutelati dal Comune di Bologna?
0: Allora, stamattina c'è questa.
1: C'è un po' di agitazione.
0: Allora, il problema grosso sono soprattutto le telecamere esterne, nel senso che mettere le telecamere esterne, perché la telecamera deve essere orientata sul negozio. Questo è il problema. Cioè, tu non puoi mettere una telecamera che è cosiddetta mobile, no? La telecamera mobile, che a un certo punto vai a controllare tutti tutti i colori quali naturalmente sono, passano lì sul portico, sotto il portico, per dire. Non puoi farlo, non è possibile questo controllo. Tra l'altro è un problema anche lì dove se hai dei dipendenti e vuoi mettere delle telecamere anche all'interno, soprattutto parliamo di negozi o quantomeno di, non so, una salumeria, che immagino uno faccia anche del mangiare da sport, quindi abbia anche le funzioni di rosticceria, eccetera, il problema sorge ancora, perché l'installazione di strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, perché questo rientra anche in questa possibilità che tu vai a controllare naturalmente non solamente per ragioni di sicurezza ma anche i lavoratori, e questo deve avvenire, questo deve essere finalizzato alla sicurezza del lavoro e la tutela del patrimonio aziendale. Cioè non puoi mettere comunque una telecamera per controllare il lavoratore, questo che sia chiaro. Quali sono i requisiti? Allora, innanzitutto normalmente occorre l'autorizzazione, e l'autorizzazione occorre se ci sono dei dipendenti, lavorano lì all'interno, bisogna fare una richiesta all'ispettorato del lavoro. Quindi l'ispettorato del lavoro in questo caso è competente, deve verificare esattamente dove devono essere poste, quindi le telecamere, quindi all'interno, perché è un luogo di lavoro da questo punto di vista, e l'ispettorato del lavoro rilascia un provvedimento. Con questo provvedimento naturalmente è possibile effettuare l'installazione di telecamere, sempre per ragioni di sicurezza, attenzione, mai per controllare quindi i lavoratori. Dopodiché c'è sempre un grossissimo problema, soprattutto sulla tenuta dei dati, cioè le persone che entrano all'interno del negozio devono essere ovviamente a loro volta quindi tutelate, quindi c'è un problema di gestione dei dati, bisogna avvisare il garante della privacy, quindi c'è tutta una normativa che devi adeguare, ma poi soprattutto bisogna mettere dei cartelli dicendo attenzione, quindi questo negozio è videoregistrato. Il problema soprattutto esterno, soprattutto di quello che rappresenta la gestione delle telecamere all'esterno, ecco, allora anche qui certamente si possono posizionare nell'entrata, cioè le telecamere devono avere non possono essere mobili ma devono essere fisse con direzione naturalmente del negozio, per vedere naturalmente chi entra, o magari se c'è una sorta di danneggiamento del negozio. Per quanto riguarda il discorso dei vigili, siamo sempre al discorso di prima, cioè in realtà Bologna è una città che anche noi insomma vediamo le ultime telefonate, soprattutto le ultime mail sono diciamo di negozianti, sono di amministratori condominiali, cioè di persone che vivono quindi la città e che sentono che è una città poco sicura. Allora, il problema della sicurezza a Bologna è un problema che riguarda i vigili, cioè certo i vigili a un certo punto fanno quello che possono, ma riguarda secondo me più il controllo del territorio, che è demandato quindi alla polizia, che dovrebbe, polizia e carabinieri dovrebbero secondo me maggiormente controllare il territorio. Mi è capitato qualche tempo fa di andare in Molise, dico questo perché Molise a Isernia, che è una cittadina, una ridente cittadina del Molise, ovviamente parliamo di 20.000 abitanti. Allora, voi non immaginate quante volanti ho visto. Allora, appena entri nella provincia, al confine, subito c'è il controllo delle auto che entrano. Poi entri nella città, subito tra vigili, c'è un polizia, carabinieri, un controllo pazzesco, cioè, e comunque giravano in continuazione. Ora, io ho letto le statistiche ed è una delle città più tranquille in Italia in assoluto. Perché? Perché c'è un grande controllo del territorio. Allora, Bologna è una città importante, una città metropolitana, occorrerebbe maggiore controllo. E questa è una delle problematiche che in qualche modo naturalmente non noi da Radio Salutino ovviamente non possiamo far altro che sollecitare chi di dovere ha a impiegare più mezzi, più uomini per controllare la città. I vigili urbani fanno quello che possono, però naturalmente occorre anche una grandissima cooperazione da parte di tutti noi cittadini, perché se vediamo e notiamo qualcosa di sospetto dobbiamo sempre comunque avvisare le forze dell'ordine.
2: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
3: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
2: Oh Giacomo,
3: cosa c'è?
2: Ma sai che ho scoperto che tutti i giorni su Radio San Luchino c'è San Luchino a piedi.
3: A che ora?
2: Alle 17:20.
3: Bellissimo.
2: Chiacchiere, aneddoti.
3: Battesimi, comunioni, cresimi, facciamo tutto.
2: Col dottor si parlerà in giro per Bologna di
3: cose. Ci andiamo matti, dai.
2: È vero.
3: Dai,
2: tutti
3: dai.
2: I giorni,
3: tutti i giorni,
2: dal lunedì al venerdì.
3: 17:20, vai.

0: senza.
1: Eccoci qua, hanno risposto a una telefonata di un ascoltatore che aveva un problema extra avvocato, ma abbiamo risolto anche questo problema. Mi piace, siamo un'azienda utile.
2: No,
1: Radio San Luchino è sempre stata dalla parte degli ascoltatori, dove è possibile, dove possiamo intervenire bene, dove non c'è possibile, non vogliatecene, ma abbiamo i nostri limiti anche noi. Allora, siamo ormai al termine del programma, parliamo di ciò che succederà giovedì mattina.
2: Giovedì sì, parleremo di vari argomenti, innanzitutto incominceremo giovedì con la presentazione delle nuove, soprattutto da parte di una compagnia teatrale che sarà nostra ospite, alcuni rappresentanti della compagnia teatrale, perché il Teatro Dialettale Bolognese è un teatro che comunque, quindi un teatro del territorio. Noi come Radio San Lucchino vogliamo dare spazio soprattutto anche ai giovani che stanno imparando il dialetto, che è comunque non come si diceva ai nostri tempi, che non devi parlare il dialetto, devi parlare italiano.
1: Anzi.
2: No? Adesso invece no, il dialetto è importante, è parte integrante della nostra cultura, quindi ospiteremo naturalmente alcuni componenti della compagnia teatrale Gloria Pezzoli, presenteremo con loro la nuova stagione teatrale. Sono tantissime novità. E nella seconda parte della trasmissione parleremo anche di soprattutto di concentreremo la nostra attenzione su alcuni criteri che riguardano l'assegno di mantenimento. C'è stata una serie di richieste da parte di amici ascoltatori che dicono: ma perché non inquadrate con precisione l'assegno di mantenimento di noi genitori divorziati, e soprattutto quali sono le problematiche a cui dobbiamo stare attenti, perché non sempre capiamo come funziona quindi un assegno di mantenimento per i nostri figli. Quindi questo cerchiamo di spiegarlo in maniera molto semplice, soprattutto con degli esempi pratici. Però comunque è una puntata scoppiettante, quindi giovedì prossimo naturalmente sarà una puntata che ovviamente non dovrete perdere.
1: Bene, come non mi auguro non perdiate domani mattina, sempre qui dalle 9 alle 10 sarà mia ospite Simona Lembi, che parlerà del suo libro L'8 marzo spiegato mio figlio, 80 anni di voto delle donne. È un libro edito da Pendragon, ne parleremo con l'autrice proprio domani mattina dalle 9 alle 10. Altri ospiti giovedì pomeriggio dalle 15 alle 16 Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Bologna, il 13 ottobre l'assessore Ara, assessore alla scuola, il 15 ottobre Roberta Licazzi, assessore al bilancio e allo sport del comune di Bologna, sempre dalle 15 alle 16 con Giancarlo Mandrioli. Sempre il giorno 15, dalle 10.30 in poi, con Bruna Zamboni ospiteremo Ekaterina Bakalova, con la quale parleremo di opera e di spettacolo internazionale di grande qualità. Magari, visto che è giovedì, se vuoi, già, avvocato, ci fermiamo anche io e te. Così ascoltiamo, sentiamo cosa dice.
2: Va bene, vediamo se non ci sono delle.
1: Insomma, abbiamo un ottobre intenso, davvero pieno di tante cose. Io e voi invece ci sentiamo oggi pomeriggio dalle 16 alle 17.15 insieme a Gloria parleremo nel pomeriggione di varie cose, tra cui la nostra bella musica. Buon tutto a tutti e grazie per l'ascolto.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
2: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
0: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
3: Panirani?
0: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
2: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
0: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
4: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità.
3: Panirani!
4: A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
0: L'indipendenza è un'esigenza.
2: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La Spagna va al voto, come in molti avevano previsto il premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato la convocazione delle elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre, dopo che ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, mentre nel paese continuano le manifestazioni contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare.
1: In Brasile il senatore di destra Flavio Bolsonaro ha ottenuto a sorpresa il primo posto davanti al presidente Luiz Inácio Lula da Silva nelle elezioni alla presidenza. La sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, dato che nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta. In un risultato che ha smentito le proiezioni dei sondaggi, i quali davano Lula in vantaggio, Flavio Bolsonaro ha conquistato il 47% dei voti contro il 45% del presidente uscente.
2: È stato rintracciato dai carabinieri l'uomo che ieri sera alla periferia di Bisceglie nel nord barese ha travolto e ucciso una donna di 79 anni che stava raggiungendo una villa sulla strada tra Bisceglie e Corato nella zona Santa Croce. Si tratta di una 50enne che risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso, che è stato sottoposto al test per verificare se avesse bevuto o assunto stupefacenti. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti ed è possibile che nelle prossime ore venga emesso un provvedimento cautelare nei suoi confronti.
1: Scoperto dalla Guardia di Finanza un trasporto illecito di 300 testuggini e di 77 pappagalli. Si tratta di un sequestro tra i più rilevanti di specie protette. Il responsabile, un cittadino maltese, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Ragusa per i reati di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze e per reati previsti dall'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.
2: Scade oggi la riduzione di 6,1 centesimi al litro sulle accise del gasolio. Il taglio fiscale sarà sostituito dal meccanismo delle accise mobili, già indicato dal governo come strumento per contenere eventuali aumenti dei prezzi alla pompa. Stiamo lavorando affinché la scontistica significativa sui carburanti che hanno realizzato le compagnie petrolifere in Italia sia prorogata nel tempo, ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy Urso a Rai News 24.
1: Il calcio in chiusura nel suo momento peggiore da quando è CT della Turchia. Vincenzo Montella si prepara a sfidare l'Italia questa sera alle 20:45 nella quarta gara di Nations League dopo la pesante sconfitta nell'andata di Bursa 4-1 per gli azzurri. L'aeroplanino è però fiducioso sulla possibilità di fare bella figura contro gli azzurri. Sentiamolo.
3: Noi vogliamo vincere, vogliamo competere, vogliamo confrontarci anche a questo livello. Per gran parte delle tre partite, eccetto il primo tempo con l'Italia, insomma, sono state abbastanza equilibrate nonostante noi fossimo per la prima volta a questo livello, e quindi è tutta esperienza che stiamo facendo per tutti, no? Anche per l'ambiente, perché non siamo abituati a fare 4 partite in 11 giorni a questo livello, è un dato di fatto.
2: E con le parole di Montella è tutto, a più tardi.
4: Almanacco.
5: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 5 ottobre 2026 è il 278esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:11 e tramonta alle 18:45. I santi del giorno sono Santi Placido e Mauro. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 ottobre del 1944 in Francia per la prima volta è concesso il voto alle donne. Nel 1947 il presidente statunitense Harry Truman tiene il primo discorso televisivo dalla Casa Bianca. È il 5 ottobre del 1975 quando viene trasmesso per la prima volta in Giappone l'anime Goldrake, storico cartone animato trasmesso in 74 episodi, ispirato all'omonimo manga del fumettista Go Nagai. Nel 1962, con licenza d'uccidere del regista Terence Young, debutta al cinema nel Regno Unito James Bond, il celebre agente segreto al servizio di Sua Maestà, creato dallo scrittore Ian Fleming. Accolto con grande favore dal pubblico, il film lanciò l'allora sconosciuto Sean Connery, che impersonerà Bond in altre 5 pellicole. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 ottobre del 2014, durante il GP del Giappone, il pilota automobilistico Jules Bianchi è vittima di un grave incidente contro un mezzo di servizio. Entrato subito in coma, il pilota francese morirà 9 mesi dopo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 ottobre del 1962 esce nel Regno Unito il primo singolo a 45 giri dei Beatles, Love Me Do. Nel 1972 Mia Martini pubblica l'album Nel mondo una cosa. E nel 2000 Eros Ramazzotti incide Fuoco nel fuoco. Passiamo Renati oggi, ricordiamo Ciccio Ingrassia, nato a Palermo il 5 ottobre 1922 e scomparso a Roma il 28 aprile 2003. Palermitano doc, come il suo collega e compagno di lavoro Franco Franchi, assieme diedero vita al celebre duo comico Franco e Ciccio, tra i più prolifici del cinema italiano. Ricordiamo anche Gigi Sabani, nato a Roma il 5 ottobre 1952, qui scomparso il 4 settembre 2007, è stato un conduttore televisivo e imitatore italiano. Compie oggi 79 anni Brian Johnson, cantante britannico noto per essere stato cantante del gruppo hard rock AC/DC. Spegne infine 51 candeline l'attrice britannica Kate Winslet. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 5 ottobre 2011 di Steve Jobs, pioniere del personal computer e di innovazioni tecnologiche, fu il fondatore della Apple Computer. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che in vaso mal lavato il buon vin presto è guastato.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri. A Casalecchio, via Piave 35. A Bologna, via Bentini 18D. A Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14 www.onoranzefunebrigrandi.it.

0: il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: In Sala Paradiso domani sera, martedì 6 ottobre dalle ore 21 si balla con Roberto Scaglioni. Serata pro ante, sorprese e bomboloni per tutti. Sempre in Sala Paradiso, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena. Giovedì sera Mary Rinaldi, venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera Massimo Budriesi, 051 45 12 00. E lunedì sera il Burraco, la tombola mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. All'Arci San Lazzaro il bar è sempre aperto con tante attività, ristorante self-service, tutti i giorni a mezzogiorno la sera, dal martedì alla domenica il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. Sala Arcipelago di Pianoro, viale della Resistenza 201. Con il ballo si riprenderà sabato 31 ottobre con Roberto Scaglioni più cena, ma adesso ci sono le sagre di ottobre, dal 10 all'11 c'era una volta, dal 17 al 18 funghi e tartufi, dal 24 al 25 ottobre i tortellini. Per saperne di più Franco 338 42 17 869. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio si balla con Moreno dalle 14.15 alle 17.45 circa. Sala Tulipano 051 51 17 87. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, la scuola di balli di gruppo, il martedì sera e venerdì mattina, la tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, venerdì sera alle 20.30, serata di ballo, boogie boogie e rock and roll con DJ Angelo, e domenica 11 ottobre dalle 20.30 si balla con Germano Guidastri. Per entrambe le iniziative prenotarsi al 339 526 3705. Sala Cometa Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi. Sabato sera alla Cometa di Sasso Marconi si balla con Tiziano Ghinazzi e attenzione, sabato 17 ottobre arriva l'orchestra Castellina Pasi. Per questa occasione il costo di entrata è 20 euro con crescentine ed affettato. Le prenotazioni per la

cometa di Sasso Marconi Angelo 393 292 3258, Rosanna 393 807 9508, Centro Sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 a Riale, di Zola Predosa. Si fanno dei viaggi meravigliosi con gli amici del Falcone di Riale, poi l'aiuto compiti, balli di gruppo, la tombola, yoga, la ginnastica, i grandi tornei di burrata, e poi c'è il ballo del venerdì sera. Venerdì Davide Ballestri con Cecilia, oltre al ballo anche le crescentine, la gara di briscola. Falcone di Riale 051 61 66 140. All'Arci Benassi, viale Cavina 40, 51 45 06 38, il bar è sempre aperto, si mangia da martedì a domenica a mezzogiorno, venerdì anche alla sera, con possibilità da sport, le partite del Bologna su schermo gigante, la tombola il venerdì sera 20 e 30 con fantastici premi, bocciofila, sala biliardi, spazio libreria, iniziative assistenziali, yoga nelle mattinate di mercoledì e venerdì, ginnastica posturale lunedì e giovedì, e poi c'è il ballo. Mercoledì pomeriggio si balla con Tiziano Ghinazzi, le prenotazioni da Mary al 338 327 94 93. Domenica si balla con Roberto Scaglioni dalle 17 alle 22:30, minestrata alle 19:15 per tutti. Per il ballo della domenica Paolo 338 58 80 262. E prenotatevi da Paolo per la serata di giovedì 15 ottobre, serata alla Castellina e non solo, Nicola La Terza, Massimo Budresi, Marco Tagliavini, Gabriele Zaccherini, tanti altri, presenta Patrizia Ceccarelli, verrà offerto un trancio di pizza margherita. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
1: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
0: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
3: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

0: Eccomi qua, come promesso, di nuovo insieme a voi. Con me c'è Simonetta Bonfiglioli di Giallo e Gusto Sano. Chiara, ma buongiorno, bentrovata.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ma ti vedo con molto molto molto molto piacere. Ci siamo lasciati prima delle vacanze ed eccoci qua al nostro consueto appuntamento mensile.
1: Bene, assolutamente, allora, per raccontare le nostre novità, perché qua è arrivato l'autunno e l'autunno è la stagione non solo dei tortellini, ma dei funghi, della zucca, di tutte queste che sono le novità.
0: Prelibatesse per quanto mi riguarda.
1: Assolutamente, e quindi inizia la stagione veramente della
0: inizia
1: pasta,
0: la stagione.
1: Della pasta fresca.
0: Allora, da dove cominciamo? Innanzitutto, ieri era San Petronio, il nostro patrono, tu eri a Gusto Sano.
1: In via Testoni ho fatto un evento di presentazione.

0: c'eravate, quindi questo fa capire quanto è importante questi eventi,
1: farsi vedere sempre di,
0: esatto,
1: più,
0: esatto,
1: sempre di
0: poi
1: più.
0: Lo sai che metto la 500 tutta addobbata,
1: bellissima. Ma io lo vedo, ti seguo sempre, bellissima la 500,
0: mi piacerebbe farle più spesso, ma ormai, cioè, non si può, non è sempre possibile. Beh, però insomma in queste occasioni
1: tu però anche nel comune di Sasso Marconi, perché ti ho seguito anche lì,
0: hai Bruna, fatto, mi segui proprio dappertutto,
1: abito,
0: sì,
1: lì, hai fatto due bellissimi eventi.
0: Sì, devo dire che sono andata con gusto sano, perché mi hanno invitato.
1: Era la fiera?
0: Alla notte prima, mi
1: ah,
0: hanno invitato,
1: esatto,
0: alla notte blu.
1: Alla notte blu.
0: E sono andata col gelato, e quindi mi hanno fatto i complimenti per il format, mi hanno fatto i complimenti per i gusti dei gelati, tutto quanto, e quindi con grande soddisfazione sono stata invitata alla festa dello sport che c'è stata in piazza, e lì sono andata sia col gelato che con le specialità, sempre con il marchio gusto sano e con tutte le specialità dei tortellini in crema di parmigiano, le nostre lasagne, i tortellini fritti, e devo dire che sono stati tutti molto molto molto contenti.
1: Tu mi proprio non piacere. Lasci, cioè, niente al caso, Simonetta è una persona che si dà da fare, come dicevano, sì, quelli, tanto non viene dentro niente.
0: Dalla finestra non,
1: no,
0: viene dentro,
1: bisogna
0: niente,
1: proprio quindi impegnarsi, darsi da fare, e tu sei una di quelle persone che si dà da fare al mille per mille. Allora, da dove cominciamo? Che abbiamo aperto alla grande, sia giallo subito dopo le ferie, subito dopo Ferragosto abbiamo riaperto.
0: Abbiamo riaperto da giallo il 15 settembre, perché noi nel periodo della chiusura delle scuole chiudiamo lì in via Reno, e abbiamo riaperto dal 15 di settembre, e quindi i nostri clienti sono molto contenti, perché cominciavano a fremere,
1: sì,
0: del fatto che al sabato eravamo chiusi, quindi adesso siamo aperti tutti i giorni dalle 8 fino alle 18 ad orario continuato, e in via a Reno,
1: a Casalecchio,
0: 5, a Casalecchio di Reno, e quindi con tutti i nostri prodotti.
1: Lì cosa troviamo?
0: Lì troviamo i tortellini,
1: sì,
0: le tagliatelle, le lasagne, i tortelloni, che in questo momento abbiamo ampliato la nostra gamma, perché chiaramente venendo l'autunno abbiamo aggiunto quelli che sono i tortelloni di zucca. Beh, la stagione era d'obbligo, che invito tutti a venire ad assaggiare, perché sono veramente spettacolari i nostri tortelloni. E poi abbiamo i ravioli funghi, abbiamo su ordinazione, per chiaramente la particolarità dell'ingrediente, abbiamo anche i tortelloni al tartufo, e poi adesso ho fatto i tortellini verdi in sfoglia all'ortica con ripieno di salsiccia. Che vorrei spoilerare una cosa, che questa settimana, per assaggiarli ai nostri clienti, perché è veramente un prodotto nuovissimo, alla fine settimana saranno in offerta con una salsa bianca, in modo da risolvere il problema alle nostre signore clienti. E devo dire, invito tutti a venire a assaggiare, perché sono veramente buonissimi tortellini verdi.
1: Sai, noi quando diciamo tortellini, in per noi tortellino,
0: lo so,
1: muore in brodo.
0: Allora, beh, certo,
1: no, no,
0: però
1: per carità,
0: sono i tortellini in sfoglia verde,
1: appunto, che dico invito,
0: sì,
1: invito ad andare ad assaggiare.
0: È un gusto nuovo, è un gusto nuovo, però in questa stagione ci sta particolare.
1: Ci sta. Dove
0: ci
1: hai?
0: Sta.
1: Dove sono, da giallo?
0: Sono da tutti e due, sia da giallo che da gusto sano.
1: Allora, ci sono questi tortellini.
0: E poi questa settimana, il fine settimana,
1: cioè con l'ortica, ovviamente,
0: sì, esatto, pasta all'ortica, e dentro gli abbiamo messo un ripieno fatto alla salsiccia in purè.
1: Il sughetto com'è? Cioè, per poterle condire?
0: Il sughetto lo prepariamo noi, così non lasciamo scampo a dubbi e particolarità, e abbiamo fatto una salsa, facciamo una salsa bianca, che non è proprio panna, perché, però è una salsa che fa il nostro chef Paolo, che la fa in una salsa bianca, un po' aromatizzata da al rosmarino, che sta molto bene con la salsiccia.
1: Molto bene, benissimo. Vengo a trovarti allora.
0: Assolutamente ti aspetto.
1: E aspetto assaggiare tutti, le mie ragazze,
0: tutti a venirli ad assaggiare, perché sono veramente buoni. Spero che anche gli altri dicano quello,
1: certo,
0: che penso io, perché prima le cose le assaggio, prima di le assaggio, le assaggiamo tutto quanto, quindi. E poi non possono mancare chiaramente i dolci della tradizione, la torta di riso e le raviole alla mostarda. In questo momento abbiamo anche le crostate alla zucca, le crostate ai frutti di bosco, alle visciole, la nostra torta con le tagliatelline, e quindi che invito sempre tutti a prenotare, perché ne facciamo delle piccole quantità per mantenerle fresche.
1: Certo,
0: e allora è meglio telefonare o prenotare in modo, e la zuppa, non potevo dimenticare la nostra zuppa inglese. Che

0: parla da sola, devo dire.
1: Abbiamo ancora il brodo pronto?
0: Il brodo sempre, adesso abbiamo ripreso a farlo e quindi assolutamente. Assolutamente sempre, tutte le settimane il brodo pronto per i nostri tortellini classici.
1: Che dire, prezzi?
0: Allora, i tortellini vengono 34,90. La bottiglia del brodo costa
1: un chilo di tortellini.
0: Un chilo di tortellini, mi sono sbagliata, scusate, 32 euro dal Giallo Pasta Fresca, mentre il brodo costa 9 euro.
1: Perfetto.
0: I tortelloni, quelli classici alla zucca, ricotta e prezzemolo, agli spinaci, vengono 25 euro. Quelli che invece sono i ravioli ai funghi costano 27 euro e invece i tortelloni al tartufo costano 30 euro al chilo.
1: Perfetto, è sempre bello specificare anche i prezzi onde evitare delle sorprese. È vero, quando si sa quello che costa,
0: esatto,
1: potete anche telefonare e chiedere delle informazioni.
0: Assolutamente.
1: Anzi,
0: la lasagna costa, visto che lo dico pubblicamente perché tanti me lo chiedono, costa 22 euro al chilo.
1: Diciamo una lattina?
0: Beh, devo dire che da quattro persone può, più o meno non li facciamo a mano, quindi dico sempre quando me lo chiedono che viene da un chilo e due, perché chiaramente non essendo industriale delle volte può scappare un po' di ragù in più.
1: Ma
0: sai,
1: certo.
0: Conosci Paolo che ha la mano un po' pesante.
1: È tornato.
0: Che
1: c'eravamo lasciati prima delle vacanze.
0: Ah, quest'anno gli ho lasciato un po' di vacanze per riposarsi, adesso è riposatissimo.
1: Paolo,
0: pronto.
1: Ci vediamo in settimana, pronto, eh?
0: È là che sta facendo le lasagne proprio stamattina. E quindi viene un chilo e due e costano 22 euro al chilo. Le sono rigorosamente verdi, perché chi le vuole gialle le bisogna che siano su ordinazione.
1: Certo.
0: Chi le vuole senza lattosio lo deve dire, perché abbiamo la possibilità di fare anche il senza lattosio. E devo dire la grande novità, la spoileriamo subito, Bruna.
1: Ma certo.
0: L'introduzione, perché ho fatto una collaborazione con un amico che ha il mio stesso standard qualitativo, ho fatto una collaborazione per avere anche prodotti senza glutine di pasta fresca, che è rigorosamente congelata, perché per non avere la contaminazione, quindi i tortellini, i tortelloni e senza glutine, e anche tutta quella che è la biscotteria senza glutine.
1: Da giallo e gusto sano?
0: Da tutti e due, da giallo
1: da
0: e
1: due.
0: Da gusto sano.
1: Bello,
0: la
1: però,
0: biscotteria è rigorosamente confezionata, quindi stabiliamo noi le confezioni da un etto 250 grammi, mentre la pasta fresca è rigorosamente
1: congelata
0: e confezionata dai 250, è un packaging che ho scelto perché non possiamo andare in contaminazione con la nostra pasta.
1: Tu guardi sempre avanti, Simonetta. Parlavamo prima un attimo, cioè chi è che non ha, cioè è problematico il momento, poi i costi che aumentano, il carburante, non ne vogliamo neanche parlare perché questa non è la sede, però cioè di conseguenza tutti questi aumenti ovviamente si fa un po' fatica a far quadrare i conti. Ne parlavo con Simonetta, ma lei nonostante tutto guarda sempre avanti. Brava.
0: E ho deciso, magari se non ce la farò, di aumentare qualcosa i costi, ma non abbassare la guardia sulla qualità, perché ritengo che la qualità paghi sempre un prodotto sano, genuino e di qualità, fresco,
1: quello
0: tanto
1: paga sempre. Andiamo in pubblicità un attimo e poi ritorniamo in onda.
2: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
3: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
4: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandano da taffo.
5: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
6: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, vi aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo donna, la tua boutique low cost.
7: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: mai il gelato? Siamo passati da giallo a Casalecchio, siamo in centro adesso.
1: Siamo da Busto Sano
0: in via Testoni 9A,
1: dove ieri si è tenuto quel bel evento, era San Petronio.
0: Esatto, ma mi posso permettere di dire dov'è via Testoni, perché tutti non lo sanno e invece è molto semplice.
1: Infatti.
0: È la prima laterale a destra di via Ugo Bassi, in prossimità di Gamberini, oppure da Porta Nuova, piazza Malpighi, andando a Porta Nuova, girando a sinistra, il secondo negozio.
1: Certo.
0: Non è l'antica panetteria, ma è Gusto Sano, è Re Tortellino. Quindi da Porta Nuova, girando a sinistra, la prima via, via Testoni. Mi raccomando, perché tanto è di una semplicità incredibile.
1: È vero, sarà perché noi lo diciamo sempre, lo sappiamo, diamo per scontato, invece magari...
0: Certo, perché è quella via dove l'unica via che quella macchina porta al parcheggio della questura.
1: Esatto, è ben lì.
0: Perché tutti passano, anche ieri dicevano, ah, ma io passo sempre di qua tutti i giorni, non me ne sono mai accorto. E ho detto, beh, non vi siete mai accorto del balanzone? Anzi, il balanzone adesso non c'è perché è in restauro, ma tornerà più giovane di prima. Gli abbiamo fatto fare un lift in Bruna.
1: E allora ancora più belli dopo,
0: esatto.
1: Prossimità.
0: Tra un po' arriva.
1: Ancora più belli. Allora, ancora il gelato con queste belle giornate, si può anche gustare da passeggio, vero?
0: Assolutamente. Un bel cono, una bella cestina,
1: certo.
0: O anche un bel chilo, una bella vaschetta da portare a casa, anche perché ho fatto dei gusti nuovi, Bruna.
1: Ah sì? Sentiamo.
0: Allora, ho fatto, non poteva mancare la zucca, perché la zucca è assolutamente di stagione, esatto. Poi ho fatto il melograno come frutta, il melograno, un sorbetto rigorosamente su base acqua, e poi ho fatto lo zuccherino montanaro. Perché lo sai qual è la filosofia di giallo? Quella che faccio col gelato quelli che sono i dolci, quindi
1: esatto.
0: Al di là della nostra zuppa inglese classica, della pinza bolognese, della torta di riso, dei due torri, che è la torta con le tagliatelline, in questa stagione ci ho aggiunto anche,
1: perché sono anche i gusti del gelato questo,
0: esatto, ho aggiunto anche lo zuccherino montanaro con dentro l'anice, e ti dirò, vabbè, sembro quasi presuntuosa, però è venuto buono.
1: Non lo immagino.
0: Sì, e anche la zucca in purezza proprio, devo dire che è una cremosità particolare, molto buono, quindi. E poi rimangono i nostri gusti classici, naturalmente, il nostro cioccolato fondente, la crema petroniana, il fior di bufala, e quindi è chiaramente... Abbiamo eliminato quelli che sono le frutte, limone, fragola, perché non sono di stagione,
1: sì.
0: E quindi noi cerchiamo di avere la nostra filosofia di lavorare con la frutta fresca, e adesso prossimamente, appena verranno un po' buone, farò anche il gusto pera, però bisogna che la pera sia matura. E un'altra cosa buonissima che dimenticavo, perché ho fatto per un evento, è il sorbetto alla pesca, ma anche questo siamo agli sgoccioli perché le pesche cominciano un po' a non essere più buonissime. Però ho fatto un sorbetto alla pesca aromatizzato alla cedrina, che mi ha fatto venire in mente la mia nonna, quando lei ogni sera prima di andare a letto si beveva il bicchierino della cedrina.
1: Della cedrina.
0: Ho dovuto fare qualcosa pensando anche a lei, e sono riuscita a fare l'abbinamento sorbetta alla pesca aromatizzata.
1: Allora,
0: sai che sono andata a comprarla apposta?
1: Ah, appunto, mi hai fatto venire in mente i miei nonni.
0: No,
1: c'è ancora.
0: Sono andata a comprare la pianta e l'ho piantata, e poi dopo, all'inizio, per poter fare chiaramente il sorbetto, l'ho tutta stagliustata, però adesso vedo che tiene, quindi il prossimo anno sarà tutto gelato alla cedrina. Lo farò anche in purezza, perché
1: bene.
0: Tanto quando mi vengono in mente queste cose,
1: ogni tanto, poi quando viene poi Simonetta, perché abbiamo dei trascorsi con i nostri nonni, le nostre nonne, insomma, allora mi fa ricordare anche questi momenti. È vero, loro bevevano la cedrina,
0: ma la
1: diceva
0: nonna
1: che digerivano con la cedrina,
0: che lei stava bene
1: in mente.
0: Mangiava
1: sì.
0: Tanto, poi diceva, tanto dopo bevo
1: prendo
0: un bicchierino di cedrina.
1: È vero.
0: E allora mi è venuta in mente questa cosa.
1: Brava.
0: Quindi,
1: senti, ma da Gusto Sano ancora fate a domicilio?
0: Assolutamente sì, facciamo le consegne a domicilio, sia di pasta fresca che anche i piatti pronti.
1: Esatto.
0: Perché assolutamente i piatti pronti, e direi che dico a tutti, venite ad assaggiare la pappa di fagioli di Roberta. Fa una pappa di fagioli che è veramente spettacolare, ma sai che me lo sono venuti a chiedere anche in agosto, che lei era in ferie. Ho detto no, non mi ci metto, perché chi raggiunge Roberta non la raggiunge nessuno. E allora, ma anche in agosto sono venuta a chiedere
1: anche lei ha dei trascorsi con i nonni, si ricorda tante,
0: sì, la Roberta sì, ha avuto un'attività, il suo papà e la sua mamma cucinavano bene, quindi lei allora ho detto ognuno ha la sua mano, e quindi lei deve
1: non
0: fare,
1: casca lontano dall'albero, vero?
0: Cade lontano dall'albero, e quindi abbiamo una pappa di fagioli. Dico pappa perché Roberta vuole che si dica pappa, quindi diciamo quello
1: anche
0: che vuole.
1: Anche io continuo a dire, nonostante l'età, esatto, la pappa di fagioli.
0: La pappa di fagioli, che è veramente buonissima, oltre a tutti i piatti pronti, che possono essere le lasagne, le tortellini in crema di parmigiano, i tortelloni burro e salvia, e poi se qualcuno vuole qualcosa di particolare, magari glielo ordina un po' prima e lei lo fa sul momento,
1: certo,
0: perché chiaramente è un cotto e mangiato dei nostri, la nostra pasta e i nostri prodotti.
1: Si può prenotare al 348?
0: Allora, Gusto Sano è 348-388-5593.
1: Diciamo uffici, negozi, oppure anche semplicemente abitazioni.
0: Esatto.
1: Chi non ha voglia per quel giorno di fare il pranzetto, chiama Roberta, lo prenota e lo va a prendere oppure
0: noi glielo consegniamo direttamente a casa. E anche lì c'è anche il senza glutine, non lo cuciniamo per una questione di contaminazione, però i tortellini, tortelloni di vari gusti, preferibilmente sempre su prenotazione, sono congelati. E invece anche tutta la biscotteria, adesso abbiamo introdotto la biscotteria senza glutine in confezioni, e magari uno ci chiama, dice quello che vuole e noi glieli prepariamo. In questo momento abbiamo scelto confezioni da 100 grammi o da 200 grammi di biscotteria mista.
1: Unetto o duetti,
0: esattamente.
1: Perfetto.
0: Quindi, e poi abbiamo i nostri tortellini, e poi i nostri tortellini classici, il brodo, perché in centro storico il brodo è sempre molto gettonato.
1: Sì, vi consiglio di provare, io l'ho provato.
0: Esatto, e poi abbiamo a Gusto Sano ho messo anche una pasta nuova, che è quella che sono praticamente i cestini fatti al gorgonzola con le pere in sfoglia al cacao, anche questi veramente buonissimi, un lavoro da certosino, però insomma
1: ce l'hai da Gusto Sano?
0: Ce l'ho da Gusto Sano, non ce l'ho da giallo, perché per avere un piccola
1: diversificare,
0: sì, esatto, e allora
1: brava,
0: ho fatto questa,
1: bisogna anche diversificare sì.
0: Esatto, diversificazione.
1: Oh, ma quello è un bijou, quello io li ho mangiati, quelli lì sono mangiati in un ristorante noto sulle colline, ma veramente sono
0: deliziosi,
1: mamma mia. L'abbinamento poi con le pere, a me
0: sì, a questo dolciastro,
1: esatto,
0: però si
1: col
0: viene
1: cacao anche,
0: esatto, viene
1: brava,
0: un po' smorzato dal cacao e dal gorgonzola,
1: vera delizia,
0: sì, sono veramente molto molto buoni,
1: molto.
0: E non ci dimentichiamo la crescente, perché tutti i giorni Roberta cuoce,
1: finisce
0: la
1: proprio
0: crescente,
1: questa delinquente qua, ormai
0: fresca.
1: Sono le 11, la crescente, andiamo bene, dai pure.
0: E devo dire che la nostra crescente è la vera crescente bolognese, quella croccante, quella che finché non l'hai finita la devi mangiare, non puoi,
1: esatto,
0: smettere, è
1: ci
0: veramente
1: dentro fino alla fine,
0: sì tutti i giorni calda e fresca.
1: La Roberta
0: che si sente il profumo da metà via Testoni, si comincia a sentire il suo profumo, e
1: questo
0: se ci seguono sui social si vede che spadella, che fa, che briga, e quindi per dimostrare che i prodotti sono assolutamente freschi. Sì, abbiamo un piccolo corner, perché di fatto Gusto Sano è un laboratorio di gelato, però per garantire la freschezza e l'immediatezza del piatto lei lo scalda oppure lo prepara con, però tutto quello che è il prodotto semilavorato viene prodotto a Casalecchio,
1: certo,
0: di Reno, dove c'è la cucina vera e propria, e quindi la produzione dove produciamo lì tutti i nostri tortellini, pasta fresca.
1: Gli orari di Gusto Sano?
0: Gusto Sano sono dalle 10 alle 18, orario continuato.
1: Dal lunedì al sabato?
0: Abbiamo come dal lunedì al sabato, però il giorno di chiusura, grazie di avermelo ricordato, è il martedì. Io siccome lavoro sempre non me lo ricordo, ma è vero, Gusto Sano il martedì ha come giorno di chiusura.
1: Domani? Non andate domani perché...
0: è chiuso.
1: Ovviamente, meritatamente, si concedono una giornata di riposo e di pausa. Invece da giallo, sempre aperto.
0: Da giallo siamo sempre aperti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 orario continuato e il sabato invece dalle 9 alle 13.
1: Bene Simonetta, ti abbiamo ascoltato.
0: Insomma, è tutto bene che io qua devo sempre lavorare, Bruna, hai capito? Cioè, voglio dire...
1: Cosa
0: no, sono contenta
1: fare?
0: Di
1: brava,
0: farlo,
1: brava,
0: sono contenta
1: brava,
0: di farlo.
1: Brava, brava.
0: E quindi lo faccio con serenità e spero di fare delle cose.
1: Ma direi proprio di sì. Insomma, perché anche
0: di fare
1: il
0: di
1: riscontro
0: far
1: c'è, le persone che vengono sono tante, perciò il riscontro c'è. È vero, è una bella gratificazione, quando vengono dico sono contenti, anche quando
0: poi
1: chiamano
0: adesso
1: qui.
0: Ho visto che tutti mi dicono ah ma io ti vedo perché ti seguo sui social, quindi
1: sì,
0: invito tutti a seguirci sui social,
1: sì.
0: Giallo Pasta Fresca o Gusto Sano, in modo che così possono stare connessi, perché generalmente nei miei reel, nei social, comunico sempre quelle che sono le novità e spoiler sempre in anteprima quelli che sono gli eventi, ricette, cose particolari. Insomma, un
1: ci vediamo noi vengo venerdì pomeriggio
0: a prendere i tortellini verdi
1: perché voglio farli assaggiare alle mie ragazze sabato che vengono a pranzo.
0: Invito tutti.
1: Allora tortellini
0: così.
1: E verdi con
0: pasta all'ortica,
1: con
0: ripieno di salsicce in purezza.
1: C'è anche la salsina, così io non devo preparare il sughetto, niente.
0: Esatto.
1: Non c'è la panna, vero?
0: No, assolutamente.
1: Lo chiedo perché una
0: belle
1: delle mie
0: fatto.
1: Ragazze non può.
0: Bello fatto.
1: Molto bene. Venerdì vengo a prenderli.
0: Ti aspetto, Bruna.
1: Allora,
0: e aspetto tutti.
1: Simonetta Bonfiglioli, abbiamo ospitato con molto piacere, facciamo una volta al mese, di Gusto Sano e di Giallo. Per mettersi in contatto con te ai social basta digitare Giallo Gusto
0: Giallo
1: Sano,
0: Pasta Fresca,
1: Pasta Fresca
0: oppure Gusto Sano Bologna.
1: Gusto Sano, se volete qualche informazione chiamate pure la Roberta che è là che prepara tutto.
0: Esatto.
1: Al 348-388-5593, ripeto 348-388-5593. Oppure chiamate qui che noi siamo pronti a dare tutti i numeri di telefono del caso.
0: Assolutamente, sempre a disposizione qualsiasi cosa.
1: Ti abbraccio,
0: cosa.
1: Ti auguro ogni bene, ci vediamo venerdì, che vengo a vedere anche Paolo.
0: Brava.
1: Hai capito? Vengo venerdì e...
0: lui ti aspetta, lo sai che lui ti fa sempre
1: sì,
0: una grossa festa, ti aspetta
1: carino.
0: Volentieri, quindi aspetto tutti
1: e al prossimo mese
0: con le prossime novità.
1: Grazie,
0: un saluto
1: Simonetta.
0: A tutti,
1: un abbraccio,
0: buona giornata.
1: Un abbraccio.
2: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
3: E un sans breghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
5: San Luchino Notizie. Buongiorno dalla redazione.
6: In Spagna il presidente del governo Pedro Sánchez ha annunciato con una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa a Madrid che il 29 novembre si terranno le elezioni anticipate. Una scelta dettata anche dalle tante proteste degli ultimi giorni, ma soprattutto dopo un fine settimana dettato da numerose consultazioni con i membri del suo governo, dirigenti del partito e soci di altre formazioni politiche. Sánchez dunque ha deciso di sciogliere la Cortes con 9 mesi d'anticipo rispetto alla fine della sua legislatura.
5: Secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. La Russia ha lanciato 205 droni contro l'Ucraina durante un attacco iniziato nella serata di domenica e proseguito nella notte. Secondo il bilancio preliminare diffuso dall'aeronautica militare ucraina, 172 velivoli senza pilota sono stati abbattuti o neutralizzati dalle difese di Kiev.
6: Intanto la Casa Bianca sta monitorando le notizie relative a un sospetto caso di peste nella regione russa di Irkutsk e alle misure di quarantena adottate dalle autorità locali. Al centro della vicenda c'è Daria Shipilova, 28 anni, impiegata in un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste. Secondo i media locali, il 25 settembre avrebbe accidentalmente rotto una provetta contenente l'agente patogeno della peste polmonare. Ricoverata pochi giorni dopo per una grave polmonite, la donna è morta nella notte tra il 1 e il 2 ottobre.
5: In Italia, per la cronaca, un uomo in bicicletta è morto dopo essere stato investito da un'auto questa mattina a Cerro Maggiore, nel Milanese. L'incidente è avvenuto intorno alle 7 in via San Clemente all'altezza di un sottopasso. Secondo le prime informazioni, il ciclista è stato travolto da un'autovettura. L'uomo è morto prima che fosse possibile trasportarlo in ospedale. La vittima non è stata ancora identificata e i carabinieri della compagnia di Legnano sono al lavoro per risalire alla sua identità.
6: Addio alle case fantasma. L'Agenzia delle Entrate sta inviando circa 20.000 lettere di conformità ai proprietari di immobili non dichiarati al catasto, scovate grazie all'intelligenza artificiale e alle ultime tecnologie che incrociano foto aeree e mappe catastali. Lo scopo è uno: portare i contribuenti a dichiarare l'esistenza di fabbricati non presenti nei registri.
5: Il calcio in chiusura, conto alla rovescia per la sfida di Nations League tra Italia e Turchia. Gli azzurri scendono in campo alle 20.45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna contro la formazione di Vincenzo Montella. Ieri in conferenza stampa Mancini ha parlato anche di formazione, rivelando che cambierà qualcosa rispetto alla partita pareggiata con la Francia. Al fianco del tecnico è intervenuto anche Nicolò Barella, che non vuole polemiche sui pochi minuti giocati con la maglia della nazionale. Sentiamo.
7: Una cosa importante, il gruppo, questa si chiama nazionale italiana. Nicolò Barella è un giocatore della nazionale italiana, non è il capo, non è niente, quindi se c'è da giocare gioco, se c'è da rimanere col gruppo e fare una trasferta la faccio, se c'è da rimanere a conversione rimango, non c'è nessun tipo di polemica.
6: E con le parole di Barella è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ararino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. 2 flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Traffico intenso e alcuni disagi per incidenti sulle principali autostrade. Partiamo dalla A4 Milano Venezia in direzione Milano. Si registrano code per incidente tra Dalmine e Bergamo, oltre a rallentamenti per traffico intenso tra Agrate e Pero. Spostandoci sulla A9 Milano Chiasso, il traffico è in coda tra Como Centro e Como Montolimpino per le operazioni doganali verso la Svizzera, mentre sulla A8 Milano Varese troviamo code tra Busto Arsizio e Milano Nord e di seguito tra Fiera Milano e Viale Certosa per traffico intenso verso Milano. E altre code anche tra Busto Arsizio e Gallarate per lavori e in direzione Varese. Sulla costa ligure della 12 Genova Rosignano si viaggia a rilento tra il bivio per la Serravalle e Genova Est per la presenza di un mezzo in panne verso Livorno. Scendendo lungo la 1 Firenze Roma segnaliamo un chilometro di coda per lavori tra Incisa e Firenze in Pruneta sulla carreggiata nord. Sul versante adriatico lavori in corso sono la causa delle code di un chilometro tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Letizia Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi,

0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C e via Galliera 31-B, Bologna. Commercia in negozi e online monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C e via Galliera 31-B, Bologna. www.numus.it.
4: Telefono 051 26 40 10.
5: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

buongiorno di nuovo, buongiorno di nuovo e di nuovo bentrovati, eh? Questa mattina ci autocelebriamo un cicinino.

0: E su questa bella mezzurichina, Manuel, buongiorno!
1: Ma buongiorno, buongiorno a tutti amici di Radio San Luchino, eccoci!
0: Eccoci siamo qua! Siamo qua, pronti, caro Manuel, eri qui giovedì scorso e adesso al telefono riprendiamo le nostre abitudini, tutto bene?
1: Tutto benissimo, certo, riprendiamo le nostre solite abitudini per i nuovi appuntamenti della Sala Paradiso, Circolo Arti San Lazzaro.
0: Ti ascoltiamo.
1: Ma wow! Allora, il Circolo Arti San Lazzaro vi aspetta in via Bellaria 7,

0: 12.00. Partiamo subito, oggi è lunedì, questa sera alle ore 20.30 abbiamo il torneo di burraco a coppie, tutti i lunedì sera il burraco a coppie. Non siete in coppia, la coppia la facciamo noi, ma che problema c'è? Tutte le regole,
1: esatto, che problema c'è?
0: Facciamo giocare a burraco, esatto. Poi vi ricordo, domani, martedì 6 ottobre, grande serata di beneficenza, danzante, qui chiamo a raccolta i ballerini, è vero, gli amanti della bella musica da ballo. Domani sera Teresa organizza la festa Pro Amt, orchestra Roberto Scaglioni dalle ore 21, sorprese e bomboloni per tutti, ingresso 10 euro a testa, c'è ancora posto, ma noi posto ce l'abbiamo sempre, perché noi le posto abbiamo sempre, 051 45 12 00 se avete voglia domani sera di uscire, di fare una bella serata con l'orchestra Scaglioni, di vedere una bella sorpresa e non posso dire altro, bomboloni per tutti, ma soprattutto di fare beneficenza divertendoci.
1: Esatto.
0: Mi svago, faccio beneficenza, vado a ballare. Sala Paradiso domani sera dalle ore 21, no?
1: Bene.
0: Continuiamo mercoledì sera e giovedì pomeriggio giochiamo a tombola. Giovedì sera 8 di ottobre Mary Rinaldi, Balli Loop e Boogie Boogie.
1: Sì.
0: E giovedì anche l'8 ottobre Mary Rinaldi, bene. Venerdì sera la serata latino-caraibica.
1: Sì.
0: E sabato 10 ottobre arriva la grande orchestra di Massimo Bugliesi, sempre dalle ore 21, al sabato ingresso 8 euro a testa. Domenica pomeriggio invece giochiamo a tombola e chiudiamo la nostra
1: settimana.
0: Quindi tombole e balli, vi aspettiamo. Attenzione, serate speciali, abbiamo già detto domani sera, vi ricordo il 27 ottobre arriva Pietro Galassi con la sua grande orchestra, stanno già piovendo le prenotazioni.
1: Vabbè, immagino, non avevo mica dubbi.
0: Poi neanche io, posto l'abbiamo per tutti, però se prima chiamate meglio è. Non
1: certo.
0: Martedì 27 ottobre alle ore 20 la minestra per tutti, alle 21 l'orchestra Pietro Galassi. Ballo, spettacolo, minestra e torta per tutti perché è il mio compleanno, tutto per 15 euro a testa, quindi vi aspettiamo il 27 ottobre con Pietro Galassi, mentre martedì 20 ottobre comincia il nostro Piluzzi Manamur Festival.
1: Certo.
0: Da lì le tre serate del Festival alla Piluzzi, primo appuntamento il 20 ottobre con la Piluzzeria sul palco, si balla solo liscio e lenti tutta sera, ospiti saranno Capitani, Stefano Capitani e Tiziano Ghinazzi.
1: Bene.
0: Quindi lì inizia il festival, ma ne parleremo meglio. Per il momento, che dire?
1: Vogliamo anche ricordare i 20 anni? No, 15, quanti sono?
0: Ai 15, certo.
1: Beh, allora.
0: Anche il 15 ottobre, festeggiamo 15 anni.
1: 15 anni, 15-15, guarda te, 15-15.
0: Ma niente al caso, ma tu lo sai già che mi conosci, niente al caso. Quindi,
1: bravo.
0: 15 ottobre, 15 anni dei nostri giovedì sera, vi aspetto tutti belli pimpanti, si balla con Marusca, ospite Renato Tabaroni, torta e spumante per tutti. No, vorrei dire.
1: Molto bene.
0: A 5 euro come ogni giovedì. Per
1: perfetto, cui, perfetto.
0: 15 ottobre. Vi ricordo che abbiamo il bar aperto tutti i giorni,
1: sì,
0: dove potete giocare a carte, biliardo e bocce e rinnovarla, tesserarci.
1: Ecco.
0: E abbiamo il nostro self-service che è aperto tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica. Quindi, se
1: quindi
0: mangiare, non venite il lunedì sera, per cortesia,
1: ecco. Manuel, ti abbraccio.
0: Anche a te.
1: A mercoledì, mi raccomando.
0: Oh, certo. Beh, ma scherzi.
1: Ciao caro, stammi bene.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Salutiamo anche Manuel, anche qui una telefonata di fortuna perché ancora i telefoni non vanno e che dire.
2: Radio
1: Andiamo avanti, è lunedì.
2: Il caballo abita qui.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi: manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 0034.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: Buon ascolto con Radio San Lucchino.
1: 11 quasi 46 minuti premi, Barbara Lucchi e Massimo Venturi, la zittella, caro Marco, è il tuo momento. E poi, facendo gli auguri di una prontissima guarigione all'amica Clorinda, a seguire Marianna Lanteri con 6. Hola hola, adesso vi voglio vedere ballare di là in ufficio. È qui che vi voglio.

0: Hai o mella testa, le meica vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
4: San Luchino Notizie.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Il primo ministro Pedro Sanchez ha annunciato la convocazione di elezioni anticipate per il 29 novembre in un discorso ufficiale al Palazzo della Moncloa. Dopo fine settimana di ampie consultazioni con i membri del suo governo, Sanchez ha deciso di procedere allo scioglimento del Parlamento 9 mesi prima della fine della legislatura. La causa principale dello scioglimento del Parlamento è stata la bocciatura venerdì scorso in Congresso dei 2 decreti abitativi elaborati dal governo in risposta alla mobilitazione sociale seguita allo sfratto a Madrid dell'87enne Maria Carmen Abascal.
5: In Brasile il senatore di destra Flavio Bolsonaro ha ottenuto a sorpresa il primo posto davanti al presidente Luiz Inácio Lula da Silva nelle elezioni alla presidenza. La sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, dato che nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta. In un risultato che ha smentito le proiezioni dei sondaggi, i quali davano Lula in vantaggio, Flavio Bolsonaro ha conquistato il 47% dei voti contro il 45% del presidente uscente.
6: Secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. Mosca ha lanciato 205 droni contro l'Ucraina durante un attacco iniziato nella serata di ieri e proseguito nella notte. Secondo il bilancio preliminare diffuso dall'aeronautica militare ucraina, 172 velivoli senza pilota sono stati abbattuti o neutralizzati dalle difese di Kiev.
5: La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento che dispone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva entro la fine di ottobre. I giudici hanno respinto una nuova richiesta di sospensione avanzata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria di ADL SPA. Resta dunque in vigore la decisione adottata a luglio sul blocco dell'aria a caldo. La seconda istanza puntava a ottenere la sospensione del provvedimento in attesa del pronunciamento della Cassazione.
6: A Firenze una bombola di gas è stata ritrovata sotto il Davide in piazzale Michelangelo, una delle mete panoramiche della città. A fare la scoperta intorno alle 7:30 di questa mattina un'addetta della società di gestione del servizio dei rifiuti. L'operatrice ha dato l'allarme alla 112. Sul posto pattuglie dei carabinieri e artificieri dell'arma. Al vaglio degli investigatori i video delle telecamere, mentre accertamenti sono in corso e l'area è stata messa in sicurezza.
5: L'economia, l'Istat ha reso noto che nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%. La propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è stata pari al 6,7%, in diminuzione di 1,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Anche il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente.
6: Ed è tutto, a più tardi.
1: Le informazioni ritorno a Radio San Luchino intorno alle ore 13. Noi dopo l'ora esatta ritorniamo in musica.
7: Sono le 12:02.
8: Beatrice, spettacoloso Roberto Gamberini. Un abbraccio a te, al carino.

0: poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
1: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
3: Arriviamo alle ultimissime sulla viabilità con Patrizia Ceccarelli. La vita è fatta a scale.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Buongiorno, per traffico intenso sulla A22 del Brennero segnaliamo code di mezzi pesanti tra Bolzano Nord e Bressanone direzione confine di Stato. Code per incidente invece sull'autostrada 4 Milano-Venezia tra Montecchio e Verona Est direzione Milano. Ma attenzione anche in carreggiata opposta, quindi verso Venezia, tra Peschiera e lo svincolo per l'auto Brennero. Anche qui si procede in colonnati per incidente. Andiamo ora in Liguria, dove troviamo code per lavori sulla 10 dei Fiori tra Pietra Ligure e Orco Feglino direzione Genova. Nell'area di Genova è chiusa al traffico l'autostrada A7, la Milano-Genova tra Bolzaneto e il bivio per l'autostrada A12 verso Genova, a causa di un camion che ha preso fuoco. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda. Chi è in viaggio verso Genova deve quindi uscire a Genova-Bolzaneto, dove si è formata una coda di 1 chilometro, e rientrare in autostrada a Genova Ovest dopo aver percorso la viabilità cittadina. A chi proviene da Milano e dal nord consigliamo comunque di percorrere l'autostrada A26 dei Trafori. Ci spostiamo in Abruzzo per segnalare code sulla A14 Adriatica, code per lavori tra Pescara Nord e Atri Pineto direzione Ancona. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: E dopo le ultime sulla viabilità ritorniamo in musica, Matt Rossi. Siamo in onda.

0: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 42 91 e prenota.
1: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo-donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo-donna, la tua boutique low cost.
2: La signora Roberta Cappelletti, per soddisfare la richiesta anche dell'amico Leo, con Strada di Periferia.

0: Abbiamo il Divertimondo, il filuzziere Totide, noi qui ci salutiamo, grazie per la mattinata insieme, vi auguro un bellissimo pomeriggio e vi do appuntamento a domani mattina intorno alle ore 8.
1: Il Divertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
0: In Sala Paradiso domani sera, martedì 6 ottobre dalle ore 21 si balla con Roberto Scaglioni, serata pro ante, sorprese e bomboloni per tutti. Sempre in Sala Paradiso via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, giovedì sera Mary Rinaldi, venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera Massimo Budriesi 051 45 12 00 e lunedì sera il Burraco, la tombola mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. All'Arci San Lazzaro il bar è sempre aperto con tante attività, ristorante e self-service, tutti i giorni a mezzogiorno la sera, dal martedì alla domenica il menu cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. Sala Arcipelago di Pianoro, viale della Resistenza 201. Con il ballo si riprenderà sabato 31 ottobre con Roberto Scaglioni più cena, ma adesso ci sono le sagre di ottobre, dal 10 all'11 c'era una volta, dal 17 al 18 funghi e tartufi, dal 24 al 25 ottobre i tortellini. Per saperne di più Franco 338 42 17 869. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio si balla con Moreno dalle 14.15 alle 17.45 circa. Sala Tulipano 051 51 17 87. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, la scuola di balli di gruppo, il martedì sera e venerdì mattina, la tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, venerdì sera alle 20.30, serata di ballo, boogie boogie e rock and roll con DJ Angelo e domenica, 11 ottobre dalle 20.30, si balla con Germano Guidastri. Per entrambe le iniziative prenotarsi al 339 526 3705. Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, sabato sera alla Cometa di Sasso Marconi si balla con Tiziano Ghinazzi e attenzione, sabato 17 ottobre arriva l'orchestra Castellina Pasi. Per questa occasione il costo di entrata è 20 euro con crescentine d'affettato. Le prenotazioni per la Cometa di Sasso Marconi Angelo 393 292 32 58, Rosanna 393 807 95 08. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 a Riale, di Zola Predosa si fanno dei viaggi meravigliosi con gli amici del Falcone di Riale, poi l'aiuto compiti, balli di gruppo, la tombola, yoga, la ginnastica, i grandi tornei di Burraco e poi c'è il ballo del venerdì sera, venerdì Davide Ballestri con Cecilia, oltre al ballo anche le crescentine, la gara di briscola. Falcone di Riale 051 61 66 140. All'Arci Benassi, viale Cavina 40 51 45 06 38, il bar è sempre aperto, si mangia da martedì a domenica a mezzogiorno, venerdì anche alla sera, con possibilità da sport, le partite del Bologna su schermo gigante, la tombola il venerdì sera 20 e 30 con fantastici premi, bocciofila, sala biliardi, spazio libreria, iniziative assistenziali, yoga nelle mattinate di mercoledì e venerdì, ginnastica posturale lunedì e giovedì e poi c'è il ballo. Mercoledì pomeriggio si balla con Tiziano Ghinazzi, le prenotazioni da Mary al 338 327 94 93. Domenica si balla con Roberto Scaglioni dalle 17 alle 22.30, minestrata alle 19.15 per tutti. Per il ballo della domenica Paolo 338 58 80 262. E prenotatevi da Paolo per la serata di giovedì 15 ottobre, serata alla Castellina e non solo, Nicola La Terza, Massimo Budresi, Marco Tagliavini, Gabriele Zaccherini, tanti altri, presenta Patrizia Ceccarelli, verrà offerto un trancio di pizza margherita. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
2: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
3: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
2: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
3: E puoi uscire anche d'inverno, perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
4: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
3: L'indipendenza è un'esigenza.
2: Palmirani ha 120 anni di esperienza.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi siamo qui con una nostra e vostra vecchia conoscenza. Ciao Andrea.
1: Ciao Nicola.
0: Allora Andrea, tu sei il titolare di Sole e Luna Abbigliamento Uomo e Donna e questo è solo uno dei vari negozi che tu e la tua famiglia avete a Bologna. Oggi dove siamo venuti e perché?
1: Siamo nel punto vendita di via Corticella 182/15 a Bologna. Un negozio da tempo dismesso a causa dei lavori del tram e che oggi ho deciso di riaprire con una nuova funzione specifica.
0: Di cui parleremo dopo. Per chi non ti conosce Andrea, ricordiamo che tipo di abbigliamento si trova nei tuoi negozi.
1: Per ogni esigenza, età e circostanza, cerchiamo di vestire una donna e un uomo da ufficio per tutti i giorni, senza marche. Molti capi personalizzati che produciamo noi a prezzi molto vantaggiosi. Abbiamo un target d'età molto vario e riusciamo a vestire sia il ragazzo giovane che l'uomo di 60 anni. Per quanto riguarda la donna, vestiamo una donna attorno ai 40, giovanile, dinamica, moderna.
0: Quali sono i punti di forza di Sole e Luna Abbigliamento Uomo e Donna?
1: Abbiamo prezzi molto vantaggiosi, pur avendo i prodotti di qualità. In molti ci dicono che siamo una boutique low cost. Altra cosa importante, noi abbiamo capi unici che a Bologna abbiamo solo noi.
0: Parliamo adesso della nuova funzione di questo negozio.
1: Il negozio di via Corticella sarà una specie di centro di arrivo di tutta la merce in promozione proveniente dagli altri negozi di Sole e Luna di Bologna. Pertanto il cliente troverà esclusivamente articoli in promozione con forti sconti.
0: E quindi che articoli si possono trovare nel negozio di via Corticella?
1: Da uomo jeans, pantaloni, maglie, felpe, camicia, giubbotti, varie taglie. Noi partiamo da una medium, ossia 44-46, e arriviamo fino a una doppia XL, cioè una 56. Da donna, maglioni, sia in cashmere che mohair, maglie di cotone caldo, e come taglie partiamo dall'extra small, ossia una 40, e arriviamo fino a una doppia XL, cioè una 50.
0: Dunque Andrea, che sconti ci sono? Proviamo un po' a quantificare.
1: Nel negozio di via Corticella 182/15 gli sconti vanno dal 30 al 70%. Solo per fare alcuni esempi, abbiamo giubbotti da uomo a meno di 50 euro, maglie di cashmere da donna a meno di 39. Ci sono dei jeans da donna che da 79,90 vanno a 29,90 e jeans da uomo da 99 a 29,90. Ti dico un'occasione che io non perderei mai. Ho felpe 100% cotone da uomo che invece di 70 euro sono in offerta 19,90. Inoltre cappotti uomo donna da 199 euro sono in offerta 49,90. Infine da non dimenticare il carrello delle super bazze dove abbiamo pezzi unici di qualità tutti a 15 euro.
0: Stiamo parlando di Sole e Luna Abbigliamento Uomo Donna e del punto vendita che si trova
1: in via Corticella 182/15 a Bologna, di fronte a via Croce Coperta, dove c'è la nuova fermata del tram. Per informazioni telefonare al 340 544 3031. Risponderò io.
0: Vogliamo dire Andrea gli orari di apertura al pubblico?
1: Da martedì a venerdì mattina 10-12:30, pomeriggio 16-19, sabato 10-12:30.
0: Allora amiche e amici da casa, nel punto vendita Sole e Luna Abbigliamento Uomo e Donna di via Corticella 182/15 Bologna potete trovare sempre le più vantaggiose promozioni con sconti fino al 70% su jeans, pantaloni, maglie, maglioni, felpe, vestiti, camicie, camicette, giubbotti, accessori per donna e per uomo. Qualità e sconti pazzeschi tutto l'anno. Visitate oggi stesso Sole e Luna Abbigliamento Uomo e Donna in via di Corticella 182/15 a Bologna.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.
1: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
3: San Luchino Notizie.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Il premio Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato a Karl Deisseroth, Peter Higman e Georg Nagel per aver gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica ed ottica per studiare il comportamento delle cellule. L'Istituto Karolinska di Stoccolma, dove tradizionalmente viene annunciato il Nobel per la medicina, rompe dunque il ghiaccio oggi con il primo annuncio della settimana.
4: Confermate le elezioni anticipate in Spagna, come molti prevedevano, il premier Pedro Sánchez ha annunciato oggi la convocazione del voto anticipato per il prossimo 29 novembre. Si sarebbe dovuto votare nell'estate del 2027. La decisione di Sánchez arriva dopo aver trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza in massa contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare.
5: Le forze governative yemenite hanno preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e dell'aeroporto di Dubab, mentre il governo ha lanciato un'ampia operazione contro le forze Houthi. La coalizione militare a guida saudita ha schierato in oltre 100 caccia in aiuto dello Yemen.
4: La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altiforni dell'ex Ilva, da mettere in atto entro fine ottobre. Il collegio dei giudici ha infatti respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di ADL Spa. Il pericolo che consegue all'eventuale spegnimento degli altiforni deve cedere rispetto al preeminente diritto alla salute, scrive la Corte.
5: Legge elettorale. Dopo il via libera sulle pregiudiziali di costituzionalità ottenuto la scorsa settimana, la Camera è convocata alle 14 per l'avvio della discussione e la posizione delle tre questioni di fiducia preannunciate dal Governo. Lo Stabilicum continua però a dividere l'aula. Tra le novità principali figurano il ritorno delle preferenze, il premio di governabilità legato al candidato premier e l'estensione del voto fuori sede ai caregiver. L'opposizione contesta invece la stretta per le nuove liste, con la soglia di 6.000 firme per collegio senza canale digitale, contro cui il segretario di Più Europa Riccardo Maggi ha avviato lo sciopero della fame, l'assenza dell'alternanza di genere tra i capolista e i rischi di compressione delle prerogative del Quirinale.
4: Il calcio in chiusura: l'Italia torna in campo alle 20:45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali. Di fronte nuovamente la Turchia di Montella, Mancini ha scelto chi andrà in tribuna, non convocati tra gli altri Coppola e Ricci. Prima panchina per Ignacio. Il CT azzurro pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Ken non ha recuperato dall'infortunio ed è tornato a casa. Sentiamo allora il CT in conferenza stampa.
6: Credo che la Turchia sia un'ottima nazionale, formata da giocatori veramente bravi tecnicamente. Sta attraversando un momento difficile, però credo che Montella abbia fatto un grande lavoro. Poi ci sono dei momenti in cui, come adesso, gli mancano diversi giocatori importanti, quindi un po' più di difficoltà, però la nazione turca è una grande squadra.
5: E con le parole di Mancini è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati, code per traffico intenso sulla 8 Milano-Varese tra Origio Ovest e Castellanza in direzione Varese. Nell'area di Genova è chiusa al traffico l'autostrada A7 Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto e il bivio per la 12 Genova-Livorno verso Genova a causa di un camion che ha preso fuoco al chilometro 128 e 700. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda. Chi è in viaggio verso Genova deve uscire a Genova-Bolzaneto dove si è formata coda di 1 chilometro e rientrare in autostrada a Genova Ovest dopo aver percorso la viabilità cittadina. Ci spostiamo sul versante adriatico, ci sono 2 chilometri di coda sulla 14 tra Pedaso e Grottammare nelle due direzioni, verso Ancona per un altro cantiere, un altro chilometro di coda tra fermo Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio. Scendendo verso l'Abruzzo, sempre in direzione Ancona, segnalati 2 chilometri di coda tra Pescara Nord e Pineto e altri 2 chilometri di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest. Ancora sull'autostrada adriatica, sempre per lavori in corso, abbiamo 1 chilometro di coda tra Vasto Nord e Lanciano in direzione Pescara. Sulla 24 Roma Teramo è chiusa l'uscita di Valbomano per chi proviene da Teramo per lavori fino alle 18 di domani pomeriggio. In Sicilia sospesa la circolazione dei treni sulla linea Palermo-Agrigento per accertamenti sulla linea tra Aragona e Agrigento. Attivo servizio bus sostitutivo. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e Mi Curo di Te.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati, code per traffico intenso sulla 8 Milano-Varese tra Origi Ovest e Castellanza in direzione Varese. Nell'area di Genova è chiusa al traffico l'autostrada A7 Milano-Genova tra Genova e Bolzaneto e il bivio per la 12 Genova-Livorno verso Genova a causa di un camion che ha preso fuoco al chilometro 128 e 700. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 km di coda. Chi è in viaggio verso Genova deve uscire a Genova Bolzaneto dove si è formata a coda di 1 km e rientrare in autostrada a Genova Ovest dopo aver percorso la viabilità cittadina. Ci spostiamo sul versante adriatico, ci sono 2 km di coda sulla 14 tra Pedaso e Grottamare nelle due direzioni. Verso Ancona per un altro cantiere, un altro chilometro di coda tra Fermo Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio. Scendendo verso l'Abruzzo, sempre in direzione Ancona, segnalati 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto e altri 2 km di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest. Ancora sull'autostrada adriatica, sempre per lavori in corso, abbiamo 1 km di coda tra Vasto Nord e Lanciano in direzione Pescara. Sulla 24 Roma-Teramo è chiusa l'uscita di Valvomano per chi proviene da Teramo per lavori fino alle 18 di domani pomeriggio. In Sicilia sospesa la circolazione dei treni sulla linea Palermo-Agrigento per accertamenti sulla linea tra Aragona e Agrigento. Attivo servizio bus sostitutivo. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in pieno centro a Bologna, praticamente sono sotto le due torri e sono in uno storico negozio di numismatica in compagnia del titolare Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano.
1: Ciao Nicola.
0: Dove siamo venuti esattamente?
1: Siamo presso la sede di Numus, Numismatica Terziani.
0: Raccontaci un po' la storia della tua azienda.
1: Nel 96 mio padre ed io abbiamo aperto il primo negozio di numismatica a Bologna. Successivamente ci siamo ampliati acquisendo la Numismatica Terziani, che era una società storica, e quindi abbiamo aperto questa sede in via Castiglione 5C, proprio di fronte al Palazzo della Mercanzia.
0: Bene Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
1: Noi acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e anche argenteria.
0: Ripetiamo ancora una volta il nome dell'azienda.
1: Numus Numismatica Terziani.
0: Che si trova?
1: In via Castiglione 5C
2: e in via Galliera 31B,
1: Bologna.
0: Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi di prestigio, gioielli, argenteria. Compravendita che si può fare solo in negozio o si può fare anche a distanza?
1: Il nostro cliente può acquistare anche online, principalmente monete in oro da investimento e lingotti, sul nostro sito che è numus.it.
0: E quali sono i vantaggi specifici che offrite alla vostra clientela?
1: Noi siamo operatori professionali in oro, iscritti a uno speciale albo, e garantiamo quindi quotazioni sulle monete in oro da investimento e lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate in tempo reale ogni 30 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante il cliente può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita, per esempio della sterlina d'oro, del marengo, del krugerrand o dei lingotti in oro da investimento.
0: Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti?
1: Per quanto riguarda i diamanti, l'investimento è seguito attraverso un listino che si chiama Rapaport, con cui noi garantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
0: Naturalmente Numus Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato da un cliente, lo valuta. Come fate a riconoscerne l'autenticità?
1: Noi abbiamo un'esperienza trentennale nel settore. Dove non bastasse l'esperienza, abbiamo anche strumenti molto sofisticati, quali per esempio lo spettrometro di massa.
0: Ma se dopo la valutazione il cliente decide di non vendere il proprio oggetto, deve pagare qualcosa?
1: Assolutamente no, le nostre valutazioni sono sempre gratuite.
0: Un'altra curiosità, Emiliano, se un cliente vi vende un proprio oggetto, come e quando riceve il pagamento?
1: I pagamenti sono immediati, nei limiti di legge paghiamo per contanti oppure per assegni o bonifico bancario, che può essere anche istantaneo.
0: E questo nei due punti vendita di Numus Numismatica Terziani di Bologna, che si trovano
1: in via Castiglione 5C
2: e in via Galliera 31B.
0: Mentre per chi preferisce navigare su internet, il sito è
1: numus.it.
0: Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Che voi siate collezionisti, investitori oppure semplicemente vogliate fare un buon affare, fate subito un salto da Numus Numismatica Terziani in uno dei due punti vendita di Bologna, in via Castiglione 5C oppure in via Galliera 31B, o telefonate per informazioni senza alcun impegno ai numeri 051 26 40 10 o 051 22 36 33, oppure visitate il sito www.numus.it.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
4: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it. Il tempo passa e quando arrivi lì. Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri. A Casalecchio, via Piave 35. A Bologna, via Bentini 18D. A Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi, contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it. Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi sono qui a Bologna, zona San Donato, in un negozio di comprooro che i nostri ascoltatori hanno ormai imparato a conoscere, Sogni d'Oro, e sono qui in compagnia del titolare Sergio, che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Allora Sergio, per chi ancora non ti conoscesse, diciamo dove si trova Sogni d'Oro.
1: Siamo in via Andreini 19B di fronte al capolinea del bus 21 in zona San Donato.
0: In cosa consiste la tua attività?
1: Sogni d'Oro è un negozio di comprooro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Compriamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento. Acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose e orologi di prestigio, facendoli valutare da periti specializzati.
0: Chi è il cliente tipo di Sogni d'Oro?
1: Una persona, ad esempio, che possiede dell'oro usato o danneggiato e necessita di denaro per fare spese immediate ma non vuole chiedere un prestito. Oppure qualcuno che vuole disfarsi di un oggetto prezioso legato a un ricordo spiacevole, tipo le fedi dopo un divorzio. O anche semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio oggetto in oro e realizzare un guadagno immediato.
0: Bene Sergio, proviamo a spiegare come avvengono le quotazioni e le valutazioni.
1: La Borsa di Londra continuativamente fornisce la quotazione dei metalli preziosi. Nel caso dell'oro la quotazione viene data nel 24 carati, che poi viene convertita in base alla caratura degli oggetti che il cliente ci porta. Per la valutazione di diamanti e orologi invece ci avvaliamo della consulenza di periti esperti.
0: Pertanto, quali vantaggi offre Sogni d'Oro ai propri clienti?
1: Il nostro obiettivo è fornire sempre al cliente la migliore valutazione sul mercato in tempo reale. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli da rottamare o in pessime condizioni, e inoltre la valutazione dei gioielli considera

0: oggetto in metallo prezioso o semplicemente di pietre preziose? Come riceve il pagamento?
1: Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre fino a 500 euro il pagamento può avvenire anche in contanti.
0: Ripetiamo che stiamo parlando di Sogni d'Oro, Compro Oro a Bologna, che si trova esattamente dove?
1: In via Andreini 19B, di fronte al capolinea del bus 21 in zona San Donato.
0: Vogliamo ricordare, Sergio, anche gli orari di apertura?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19. Da martedì a venerdì siamo aperti mattina e pomeriggio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'Oro potete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'Oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene Sergio, ti ringraziamo e ti diamo appuntamento alla prossima.
1: Ciao Nicola.
0: Compro Oro Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Telefono 051 51 47 42. 051 51 47 42.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 0034.
2: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10.
4: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
5: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate, e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91.
1: E un sans breguet l'arlui e il brasselat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
5: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
6: San Luchino Notizie.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Il premio Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato a Karl Deisseroth, Peter Higman e Georg Nagel per aver gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica ed ottica per studiare il comportamento delle cellule. L'Istituto Karolinska di Stoccolma, dove tradizionalmente viene annunciato il Nobel per la medicina, rompe dunque il ghiaccio oggi con il primo annuncio della settimana.
7: Confermate le elezioni anticipate in Spagna, come molti prevedevano, il premier Pedro Sánchez ha annunciato oggi la convocazione del voto anticipato per il prossimo 29 novembre. Si sarebbe dovuto votare nell'estate del 2027. La decisione di Sánchez arriva dopo aver trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza in massa contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare.
8: Le forze governative yemenite hanno preso il controllo dello stretto di Bab el Mandeb e dell'aeroporto di Dubab, mentre il governo ha lanciato un'ampia operazione contro le forze Houthi. La coalizione militare a guida saudita ha schierato in oltre 100 caccia in aiuto dello Yemen.
7: La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altiforni dell'ex Ilva, da mettere in atto entro fine ottobre. Il collegio dei giudici ha infatti respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di ADL Spa. Il pericolo che consegue all'eventuale spegnimento degli altiforni deve cedere rispetto al preminente diritto alla salute, scrive la Corte.
8: Le legge elettorale. Dopo il via libera sulle pregiudiziali di costituzionalità ottenuto la scorsa settimana, la Camera è convocata alle 14 per l'avvio della discussione e la posizione delle tre questioni di fiducia preannunciate dal governo. Lo Stabilicum continua però a dividere l'aula. Tra le novità principali figurano il ritorno delle preferenze, il premio di governabilità legato al candidato premier e l'estensione del voto fuori sede ai caregiver. L'opposizione contesta invece la stretta per le nuove liste, con la soglia di 6.000 firme per collegio senza canale digitale, contro cui il segretario di Più Europa Riccardo Maggi ha avviato lo sciopero della fame, l'assenza dell'alternanza di genere tra i capolista e i rischi di compressione delle prerogative del Quirinale.
7: Il calcio in chiusura: l'Italia torna in campo alle 20:45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali. Di fronte nuovamente la Turchia di Montella, Mancini ha scelto chi andrà in tribuna, non convocati tra gli altri Coppola e Ricci. Prima panchina per Ignacio. Il CT azzurro pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Ken non ha recuperato dall'infortunio ed è tornato a casa. Sentiamo allora il CT in conferenza stampa.
6: Credo che la Turchia sia un'ottima nazionale, formata da giocatori veramente bravi tecnicamente. Sta attraversando un momento difficile, però credo che Montella abbia fatto un grande lavoro. Poi ci sono dei momenti in cui, come adesso, gli mancano diversi giocatori importanti, quindi un po' più di difficoltà, però la nazionale turca è una grande squadra.
8: E con le parole di Mancini è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina e Capeu Carot.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Super Trailers.
9: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Un film luminoso e pieno di speranza.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
9: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Super Trailers.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai. A settembre
13: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
16: Buon ascolto con Radio San Lucchino. Fiori rosa.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet www.radiosanluchino.it.

0: biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Buon pomeriggio, sei su Radio San Luchino.

0: Siamo in onda.
1: Siamo in onda.
0: Buon pomeriggio a tutti, buongiorno da Beldrino in diretta, Radio San Luchino Bologna, 14, 31 e 32 secondi. Allora, faccio una premessa sulla sigla. Dunque, oggi è purtroppo, per fortuna, il mio compleanno. Approfitto di questa possibilità che ho del microfono di ringraziare tanti, non voglio fare lo sborone, non vi dico più o meno quanti, perché adesso, però io come faccio a rispondere a tutti? Risponderò a quelli che conosco meglio, perché veramente dovrei stare lì due giorni. Però io vi ringrazio, primo perché sta a significare che ancora mi ricordate, e penso anche volentieri. Secondo, perché sappiate che noi che facciamo questo lavoro e che siamo in mezzo alla gente e che ho fatto la professione di DJ, fa sempre piacere, sempre. Quelli che sono un po' fanno un po' gli spometti sono stupidi, quindi cancellati. A me personalmente fa molto piacere, anche quelli o che mi fermano per la strada o che vogliono fare le foto nel mio piccolo, io li ringrazio. C'è mia mamma che vuole vedere, posso fare una foto con tua mamma? Beh certo, per l'amor di Dio, è il mio, cioè fa parte del nostro mondo, quindi bisogna accettare di non essere liberi come tutti voi, cioè nel senso che noi non abbiamo la libertà che avete, ci riconoscono, parlo di chi è un po' conosciuto, però sappiate che a me fa tanto tanto piacere e vorrei ringraziare tutti coloro che già dalla mezzanotte e un secondo mi hanno fatto gli auguri. Grazie, grazie, se poi fossero meno sarebbe un grazie più generoso, però insomma me li tengo e vabbè, d'altra parte l'età, le persone hanno vissuto come me tanto e per fortuna ci siamo ancora. Allora, anche oggi, ma chiudo qua la parentesi, ma sappiate che mi ha fatto tanto, tanto, tanto piacere, veramente. Anche su Facebook, su Instagram, su TikTok. Grazie, grazie, grazie. Chiudo. Noi oggi, come al solito, musica, la prima parte è quella che bisogna alzare la radio.

vorrei salutare una mamma che ieri sera era a mangiare da me con i suoi due figli e il marito, e che so che mi ascolta spesso e volentieri. Grazie comunque per

0: SkinCeuticals, nuova Pediox Crema.
1: Beh, chiaro! Questo era il primo brano che era abbastanza ritmato, ma vediamo un po' il secondo. Siete pronti? Questo è molto più ritmato.

ricordate, sono tutti ritmi e balli dove in discoteca non si balla più, i giovani ne frega niente, mentre, lo torno a dire, in un contesto di una piazza, di uno spettacolo,

spettacolo in grande stile, saltano tutti come matti, saltano tutti come matti. E allora saltiamo insieme con il terzo brano. Questo è un vecchio pezzo bellissimo, WhatsApp.

si fa a star fermi con un ritmo così? È dura, eh? Poi sono orecchiabili. Questo è un pezzo molto bello anche nell'originale. Questo rifacimento non mi sembra male, non mi sembra male.

Eccola qua, dura, rimanere fermi. Donne, mamma mia. Aspetta che qui ho il computer, perché io mentre ascolto voi rispondo anche a tutti i messaggi che mi arrivano, che mi fa, ancora ripeto, un sacco di piacere. Cocco Jumbo! Poi la pubblicità e i fatti di cronaca e le previsioni del tempo.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Meteo, fatti di cronaca.
0: Oggi iniziamo dai fatti di cronaca. Poi il meteo. Vediamo un po'. Petrolio e gas, i quattro nuovi pozzi che forse arriveranno a Bologna. Hanno scoperto quattro pozzi e quindi vediamo un po'. Reddito fermo e più spese mediche, come i bolognesi perdono potere d'acquisto. Assalto al bancomat nelle poste, i carabinieri arrivano a sirene spiegate e la banda fugge velocemente. Allora, I prezzi salgono. A curarsi costa sempre di più perché se tu fai a pagamento lo fai in fretta, se lo fai senza il pagamento le calende greche. Il tentato colpo al bancomat delle poste di Osteria Grande, i carabinieri arrivano a sirene spiegate, banda in fuga. Il tentato colpo nella notte lungo la via Emilia, tre pattuglie sono intervenute in massima emergenza mentre i malviventi si prestavano a far esplodere il bancomat. Sul posto anche gli agenti quelli che praticamente si occupano di togliere di mezzo le cose pericolose. Fatto sta che non sono riusciti a rubare. Schianto sulla trasversale di pianura, motociclista in pericolo di vita. Incidente a Medicina davanti allo stabilimento Patfurt. Il centauro, 65 anni, è ricoverato in rianimazione all'ospedale maggiore di Bologna con prognosi riservata. Alla guida dell'auto una 19enne neopatentata, accertamenti in corso sulla dinamica. Praticamente questo motociclista è andato a sbattere contro un'auto guidata da una 19enne neopatentata. Stanno facendo le indagini per vedere com'è successo. Fatto sta che il motociclista è in rianimazione all'ospedale maggiore.

Era l'ultima notizia, ci sono solo notizie nazionali, questa era l'ultima locale, speriamo che le cose vadano meglio per coloro che hanno avuto problemi di incidenti e andiamo con le previsioni del tempo. Allora, in questo momento il cielo è sereno, poco nuvoloso, la temperatura è di 25 gradi, questa mattina 15 gradi. Le cose andranno bene fino a mercoledì, tutte giornate come questa, ma ahimè giovedì termina la goduria del sole. Ci sarà una giornata grigia con possibili piogge durante tutto il giorno. Giovedì le minime 17, le massime 24. Venerdì siamo molto preoccupati, dopo le ore 13, il mattino parzialmente sereno. Il pomeriggio piove, alternate brevi schiarite o fermate di pioggia, ma anche mercoledì, praticamente giovedì e venerdì sono molto simili. Le temperature minime di venerdì sono di 15 gradi, le massime di 19 gradi. È tutto per il momento. Se arriveranno altre notizie io ve le dirò puntualmente come un orologio svizzero. Ci ascoltiamo un brano e poi ci colleghiamo con Roma.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
2: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
2: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
3: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
4: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
2: La cortesia è la piacevole conseguenza.
5: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
1: San Luchino Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Io sono Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha registrato oggi un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'EUIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Con questa mossa anticipata dal sito di Repubblica, la Premier ha deciso di tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa.
2: Torna alla Camera intanto la nuova legge elettorale. Nel pomeriggio di oggi è stata posta la fiducia sui primi 2 articoli del testo che contengono le norme sulle preferenze e sul terzo, che ridisegna i collegi di Merano, Bolzano e Bressanone. Giovedì 8 ottobre è previsto il voto finale. La Premier Meloni ha più volte sottolineato che l'affossamento del testo, il riferimento è a eventuali franchi tiratori nascosti tra i partiti di maggioranza, avrà delle conseguenze sulla tenuta dell'esecutivo.
3: Siamo agli esteri, l'intelligence di Berlino avverte, la Germania deve acquisire una maggiore resilienza, in particolare di fronte alla minaccia rappresentata dalla Russia, che sta conducendo una guerra ombra contro di noi. A sottolinearlo è stato Martin Jäger, presidente del Servizio Federale di Informazione. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca.
2: Attacco hacker in Danimarca. I pirati hanno violato il database centrale anagrafico che raccoglie le informazioni sui cittadini residenti o sulle persone registrate nel paese, ottenendo l'accesso ai dati di 8,8 milioni di persone. La missione è arrivata dal Ministero dell'Istruzione Superiore e della ricerca della Danimarca. Dal dicastero definiscono l'incidente estremamente grave.
3: La cronaca: so che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni. È un passaggio delle dichiarazioni rese oggi in aula a Milano da Gianluca Soncin, il 52enne in carcere per aver ucciso con 76 coltellate la sua fidanzata Pamela Genini la sera del 14 ottobre 2025. L'imputato, nel chiedere scusa alla famiglia della giovane, ha aggiunto: non mi resta che assumermi fino in fondo le conseguenze per il dolore che ho causato. Parole di plastica, commenta la mamma di Pamela, che respinge le scuse al mittente.
2: Il premio Nobel per la fisiologia o la medicina 2026 va a Carla Dasseroth, Peter Eggman e Georg Nagel. Hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Viene utilizzata nei laboratori di ricerca per cercare di svelare i misteri alla base del funzionamento del cervello. L'optogenetica riesce a spegnere o ad accendere l'attività delle singole cellule che compongono un cervello vivo e funzionante, come è stato dimostrato negli studi sui topi.
3: È tutto, a più tardi.

Gianna Nannini. Ti faccio ascoltare adesso. Dunque, un brano con Irama e Marco Mengoni. Irama, fra l'altro, oltre che bravo, la fortuna di essere anche un bel ragazzo, e in questo momento è giudice anche X Factor, e le ragazzine diventano matte, anche perché aiuta molto la bellezza. Sentiamo, oltre alla capacità, con un altro bel ragazzo che è Marco Mengoni.

0: ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
2: Radio San Luchino.
3: Mi hai detto no.
1: Oh, dunque. Se dunque, vediamo un po'. Sono le 15:18 minuti. Vorrei parlare di canzoni che trattano di sogni. I sogni sono quelli che si fanno loro. Ci sono tanti tipi di sogni. Quando tu mangi troppo la sera sogni, io per esempio sogno che mi ammazzano, che mi corrono dietro, che mi danno un sacco di botte. Probabilmente io ho una digestione che imbarazza e quindi allora mi alzo, prendo un bicchiere d'acqua con un po' di limone, lo zucchero, poi mi passa attorno alle 4 del mattino e via. Poi ci sono i ragazzi. Poi ci sono quelli, i sogni belli, c'è chi sogna che magari non ha più la mamma, non ha più i genitori, sogna i propri genitori e allora si corre a giocare al lotto, perché a volte succede che portano anche numeri, specie i napoletani sono veramente fissati con il lotto. Poi ci sono quelli che i sogni che non si fanno mentre si dorme, ma si fanno così praticamente. Cosa sogni di diventare? Cosa sogni da grande? Cosa sogni sia i ragazzi che le ragazze?

0: presentati da Roberto Vecchioni. Sono realtà. I sogni sono anche quelli, per esempio, che vedi una persona in autobus, per strada, nella macchina di fianco, e magari hai fretta, non puoi dire qualcosa, ma quello sguardo ti ha colpito. Mamma mia. E allora sogni di rivederla. Sai quante volte la stessa mattina passi in quell'orario sperando che anche lei sia in macchina, oppure vai al supermercato, fai la spesa, vedi quell'uomo che sta facendo la spesa, non t'azzardi a dire qualcosa, e lui ti guarda e magari ti chiede un'informazione apposta: scusi, dove posso trovare i biscotti di quella marca? Lei è pratica? O si inizia un dialogo, oppure gli dai solo un'indicazione o gli dici non lo so. Quando invece ti ha colpito questa persona, e ci possono essere. Andrea Mingardi si presentò a Sanremo con una canzone che parlava anche lui di un sogno.
1: Agli angoli degli occhi ci sono rami secchi, sono strade che ho tentato attraverso il mare, la notte, che paure, sono arrivato fino

0: biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi, contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
2: Buon pomeriggio con Radio San Luchino.
0: Allora, i giovani abbiamo detto che sognano il futuro. Prima Vecchioni li ha visti in un certo modo. Io non so cosa sognano i vostri nipoti, i vostri figli, il futuro come sarà. Ci sono molti anziani che dicono: bamba, poverini, chissà cosa dovranno. Certo che se pensiamo alle tasse, pensate al debito pubblico, quello che costerà anche i vostri figli, i vostri nipoti. Fatto sta che, insomma, è un problema, ma comunque si sogna sempre di migliorare, di fare le cose per bene. E Edoardo Bennato appunto la vede così.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: E questo era Edoardo Bennato, che parlava appunto delle ragazze che fanno grandi sogni. Nel percorso della la vita, secondo me, ha un inizio che si parte, è come una grande gara, no? Una maratona dove si parte e poi c'è il finale, si arriva. In gioventù non si pensa mai all'arrivo e quindi si pensa a metà gara. Dopo una certa età si cominciano a fare i bilanci sono i ricordi, e quando incontri una persona che non vedi più da un certo periodo ti viene in mente, ad esempio, quello che è stato il trascorso insieme, gli amici di quando facevi le serate senza dormire, hai fatto anche delle cazzate, hai fatto di tutto di più, ti sei divertito, e appunto si fanno i bilanci, si ricordano. Ad esempio, ci sono canzoni che fanno riflettere, come quelle che vi sto per mettere. Voi, se avete passato i 50 anni, quali sono gli anni che ricordate più volentieri? Un'estate che ricordate? Allora, avrete già capito che vi sto per mettere Renato Zero. I migliori anni della nostra vita.

0: casa da solo magari, o da sola in macchina, pensa magari al primo bacio, al primo amore da Cinassi, la prima volta, bim bim bim bim,
1: i migliori anni della
0: un'estate caliente, il giorno della laurea, il giorno degli esami, il giorno dell'esito importante. Renato Zero. Ora, poi gli incontri sono diversi, hai voglia. Quando sei giovane, oh ciao, come stai? Bene, bene, tu? Come va a scuola? Ma insomma non c'è male, guarda, faccio l'ultimo anno e poi mi sono laureato e via, via, e vabbè. Poi da grandi, oh ciao, lavori? Sì, sì, sono qua. Poi ci sono gli anziani. L'anziano non si parla più di gnocca, assolutamente, si parla di prostata, di pillole. Quante pillole prendi? Te vuoi? Segue. Quante? Ho meset. Ah, sto bene, voilà. Ci vediamo magari. Oh, mattina non posso perché devo andare a farmi controllare qua, controllare là. E poi c'è chi non ha risparmiato, che magari non ha i soldi per farsi la bocca, ed è una cosa importante mettere via dei soldi, perché se vai dal dentista ti costa come un monolocale andare dal dentista quando le cose sono problematiche. Te voglia, scusi, quanto ha detto che è? Ah beh, signora, questo costa, fatto sta che ti va un monolocale. Poi quando passi 70 speri solo che il sogno è di avere la salute, di fare una vita serena in attesa di. Poi se sei contornato dai nipoti, dai figli che hanno ancora un ottimo rapporto, la cosa è bella, ma quando i figli non hanno un ottimo rapporto ti senti solo triste e abbandonato, e quindi le cose sono molto diverse. Ultimo pezzo che riguarda appunto le problematiche o i sogni della nostra vita, me li ha ricordati Luigi Tenco, che dice

0: la propria partner. Perché? Perché dico questo? Perché ci sono, per esempio, matrimoni o convivenze che hanno una differenza d'età abbastanza importante, e finché si ha 40-50 anni e lei ne ha 25-30 andrà tutto bene, ma quando lei ne ha 50 e voi ne avete 75 sono assi, sono problemi, voi per un motivo o per l'altro. E quindi poi ci sono invece coloro che hanno questi rapporti stretti, queste convivenze che non hanno queste problematiche, e allora si fa una vita così. Io per esempio l'altro giorno ho visto due persone anziane attraversare la strada mano nella mano, mi ha fatto un grande piacere, vuol dire che c'è ancora bene. E poi quando faccio arrabbiare invece delle coppie che vengono a mangiare, dico: adesso andate a consumare, se magari andate a letto. vabbè, andiamo bene. Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
2: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
0: Saluto la titolare che ho conosciuto, grazie di fare la pubblicità e complimenti perché mi parlano molto bene del Divin Porcello. Torniamo a noi. Io tutti i giorni cerco di pensare e trattare qualcosa, e la musica mi aiuta molto. Le canzoni che abbiamo sentito fino adesso mi hanno permesso di parlare dei sogni, di quello che sarà, di quello che è stato e di quello che sarà. È importante avere la salute, la vita. C'è chi dice la vita è bella, basta avere un ombrello, e c'è chi dice

creato tutto questo ambaradan che parla appunto dei sogni, un Dalla che ci racconta della vita. Vi faccio ascoltare adesso un inedito che è l'ultima fatica tra virgolette di Vasco Rossi. Allora aspetta qua, che fra l'altro uscirà un album dal vivo, credo. No, dov'è qui? Aspetta, porca boia, aspetta che adesso mi metto, cerco sta roba qua e non trovo Vasco. L'avevo qua, dov'è? Una marea, Vasco, aspetta che mi date una mano. Allora, oh, vediamo un po' se lo becco. Infatti, eccolo qua, Marea, Vasco Rossi. Dov'è? Aspetta, qui devo toglierlo e poi vediamo un po'. Vado di qua, non è finito perché delle volte il mio computer si incasina. E allora, quasi tutti i giorni, perché così dico dei... Allora, eccolo qua, sentiamo questo inedito di Vasco Rossi.

Diciamo che questo pezzo è il meno orecchiabile di quelli che lui ha sempre lanciato, ma sempre molto vero, lui ha questa dote innata di portare sempre dei testi significativi che ci riguardano personalmente. Lo sentiremo ancora. Ultimo pezzo di oggi.

questo pezzo, vi do l'appuntamento a domani dalle 14.30 alle 16. Grazie ancora per gli auguri che mi state ancora facendo, ne arrivano tutti i momenti. Grazie, grazie, grazie. A buon rendere. Ciao a tutti, state allegri. Ah, questa sera gioca l'Italia e quindi ovviamente speriamo di fare un buon risultato.

0: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: E un sans perché l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più. Mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo-donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo-donna, la tua boutique low cost.
4: San Luchino Notizie.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Apriamo con la politica. Il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste nuove richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì. Una scelta indegna per le opposizioni che esprimono il disagio più profondo. È uno schiaffo al Parlamento, ha detto Fornaro del PD, sottolineando che dal centro-sinistra sono arrivati solo 53 emendamenti. Tutto fuorché un atteggiamento ostruzionistico. Avete paura della tenuta della vostra maggioranza e del voto segreto che fortunatamente ci sarà, aggiunto Zaratti di Alleanza Verdi e Sinistra. Avete paura della democrazia e dei vostri parlamentari? State mettendo in soffitta la democrazia parlamentare, ha detto Alifano del Movimento 5 Stelle. Fermatevi, si può fare una normativa più ragionevole, l'appello di Maggi di Più Europa.
5: Io sono Giorgia Meloni. La Premier ha registrato oggi un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'UIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Con questa mossa anticipata dal sito di Repubblica, Meloni intende tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa.
6: Gli esteri, l'intelligence di Berlino avverte la Germania. Germania deve acquisire una maggiore resilienza, in particolare di fronte alla minaccia rappresentata dalla Russia, che sta conducendo una guerra ombra contro di noi. A sottolinearlo è stato Martin Jäger, presidente del Servizio Federale di Informazione. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca.
5: La cronaca: un furgone portavalori è stato assaltato all'ora di pranzo lungo l'autostrada A14 al Casello di Foggia, nella zona industriale. A quanto si alcuni mezzi sono stati dati alle fiamme e la strada è stata disseminata da chiodi per bloccare il traffico e coprire la fuga dei rapinatori. La strada è chiusa in entrambi i sensi di marcia. Le forze dell'ordine sono al lavoro per i rilievi del caso. Non si sa ancora se l'assalto sia stato portato a termine.
6: Karl Deisseroth, Peter Higemann e Georg Nigel sono i vincitori del premio Nobel per la medicina 2026. Gli scienziati hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Le loro scoperte e i loro esperimenti hanno reso possibile studiare il cervello con un grandissimo dettaglio, fino a poter accendere o spegnere l'attività di singole cellule nervose in un cervello vivente. Un metodo ora utilizzato in laboratori di tutto il mondo per capire in che modo il cervello organizza emozioni e ricordi.
5: Il calcio. L'Italia torna in campo alle 20:45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali, di fronte nuovamente la Turchia di Montella. Mancini ha scelto chi andrà in tribuna. Non convocati tra gli altri Coppola e Ricci, prima panchina per Ignacio. Il CT azzurro pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Kane non recupera dall'infortunio. In attacco idea Scamacca con Vergara e Maldini ai lati.
6: È tutto, a più tardi.
4: Sono le 16:03.
7: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi siamo qui con una nostra e vostra vecchia conoscenza. Ciao Andrea.
8: Ciao Nicola.
7: Allora Andrea, tu sei il titolare di Sole e Luna Abbigliamento Uomo e Donna e questo è solo uno dei vari negozi che tu e la tua famiglia avete a Bologna. Oggi dove siamo venuti e perché?
8: Siamo nel punto vendita di via Corticella 182/15 a Bologna. Un negozio da tempo dismesso a causa dei lavori del tram e che oggi ho deciso di riaprire con una nuova funzione specifica.
7: Di cui parleremo dopo. Per chi non ti conosce Andrea, ricordiamo che tipo di abbigliamento si trova nei tuoi negozi.
8: Per ogni esigenza, età e circostanza, cerchiamo di vestire una donna e un uomo da ufficio per tutti i giorni, senza marche. Molti capi personalizzati che produciamo noi a prezzi molto vantaggiosi. Abbiamo un target d'età molto vario e riusciamo a vestire sia il ragazzo giovane che l'uomo di 60 anni. Per quanto riguarda la donna, vestiamo una donna attorno ai 40, giovanile, dinamica, moderna.
7: Quali sono i punti di forza di Sole e Luna Abbigliamento Uomo e Donna?
8: Abbiamo prezzi molto vantaggiosi, pur avendo i prodotti di qualità. In molti ci dicono che siamo una boutique low cost. Altra cosa importante, noi abbiamo capi unici che a Bologna abbiamo solo noi.
7: Parliamo adesso della nuova funzione di questo negozio.
8: Il negozio di via Corticella sarà una specie di centro di arrivo di tutta la merce in promozione proveniente dagli altri negozi di Sole e Luna di Bologna. Pertanto il cliente troverà esclusivamente articoli in promozione con forti sconti.
7: E quindi che articoli si possono trovare nel negozio di via Corticella?
8: Da uomo, jeans, pantaloni, maglie, felpe, camicia, giubbotti, varie taglie. Noi partiamo da una medium, ossia 44-46, e arriviamo fino a una doppia XL, cioè una 56. Da donna, maglioni, sia in cashmere che mohair, maglie di cotone caldo. E come taglie partiamo dall'extra small, ossia una 40, e arriviamo fino a una doppia XL, cioè una 50.
7: Dunque Andrea, che sconti ci sono? Proviamo un po' a quantificare.
8: Nel negozio di via Corticella 182/15 gli sconti vanno dal 30 al 70%. Solo per fare alcuni esempi, abbiamo giubbotti da uomo a meno di 50 euro, maglie di cashmere da donna a meno di 39. Ci sono dei jeans da donna che da 79,90 vanno a 29,90 e jeans da uomo da 99 a 29,90. Ti dico un'occasione che io non perderei mai. Ho felpe 100% cotone da uomo che invece di 70 euro sono in offerta 19,90. Inoltre cappotti uomo donna da 199 euro sono in offerta 49,90. Infine da non dimenticare il carrello delle super bazze dove abbiamo pezzi unici di qualità tutti a 15 euro.
7: Stiamo parlando di Sole e Luna Abbigliamento Uomo Donna e del punto vendita che si trova
8: in via Corticella 182/15 a Bologna, di fronte a via Croce Coperta, dove c'è la nuova fermata del tram. Per informazioni telefonare al 340 544 3031. Risponderò io.
7: Vogliamo dire Andrea gli orari di apertura al pubblico?
8: Da martedì a venerdì mattina 10-12:30, pomeriggio 16-19, sabato 10-12:30.
7: Allora amiche e amici da casa, nel punto vendita Sole e Luna Abbigliamento Uomo e Donna di via Corticella 182/15 Bologna potete trovare sempre le più vantaggiose promozioni con sconti fino al 70% su jeans, pantaloni, maglie, maglioni, felpe, vestiti, camicie, camicette, giubbotti, accessori per donna e per uomo. Qualità e sconti pazzeschi tutto l'anno. Visitate oggi stesso Sole e Luna Abbigliamento Uomo e Donna in via di Corticella 182/15 a Bologna.

0: pomeriggione, siamo in orario, diciamo, perché sono le 16.08, siamo in anticipo di qualche minuto, ma cominciamo in anticipo perché dovremo chiudere in anticipo, visto e considerato che tra poco anche le zone intorno a via Andrea Costa cominceranno a essere interessate dalle deviazioni necessarie per la partita della nazionale di questa sera. Quindi buon pomeriggio a Gloria, stranamente di lunedì anziché di martedì.
1: Buon pomeriggio Mauro e anche ai nostri ascoltatori. Abbiamo fatto una variazione,
0: esatto,
1: questa settimana.
0: Esatto. Questa settimana di lunedì anziché di martedì. Quindi una cinquantina di minuti per parlare di un po' di cose, di argomenti, di considerazioni che sono parte integrante del DNA della radio, perché la radio è fatta di alcune considerazioni ben precise: buona musica, belle notizie, talvolta anche le brutte, e soprattutto la buona compagnia. Questo fa parte proprio del DNA che tu stai scoprendo un po', stai studiando un po' com'è il sistema radio. Sembri una scienziata.
1: Un fantastico DNA, mi piace.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: che ha aperto il nostro pomeriggione odierno con Gloria e con Mauro Malavuti. Oggi avevamo pronte un po' di informazioni, un po' di chiacchiere relativamente a una canzone che abbiamo analizzato prima di andare in onda, che parla di una ragazza che si chiama Nina Bellucci, che non esiste. Cioè, praticamente è stato caricato sui social una canzone e una cantante che non esistono. Praticamente l'intelligenza artificiale ha creato questa sorta di immagine strana, bella, perché abbiamo visto il video,
1: bellissima.
0: Bella donna, ma inesistente, con un tema un po' al peperoncino, perché si parlava di amicizie non solo tra donne, e probabilmente l'intelligenza artificiale ha vinto, ma poi i gestori dei social si sono accorti di qualche imprecisione e hanno tolto la canzone, segno che insomma qualche controllo c'è. Addirittura, se vai a chiedere di poter seguire questa canzone, ti chiedono l'età. Probabilmente c'è una sorta di massima attenzione su questi problemi, ma è necessaria poi la massima attenzione, perché l'intelligenza artificiale sta creando un danno enorme.
1: Io, Mauro, come la stavamo guardando insieme prima, sono rimasta sconvolta, perché sembrava reale, me lo confermi, vero Mauro?
0: Sì,
1: ci abbiamo creduto.
0: Pensavamo fosse una bella ragazza, invece non era una bella ragazza, era un bel niente.
1: Un automa, insomma, creata dall'intelligenza artificiale. Abbiamo cercato di capire quanto fosse recente, perché non ci spiegavamo una bellezza così, con una voce così, come potesse non aver...
0: Esatto, io non la conoscevo, cioè quando tu mi hai detto Nina Bellucci, ho detto, e chi è?
1: Una fusione tra Monica Bellucci e Nina Zilli?
0: Però cioè, quando tu prima me l'hai detto, io ti ho detto, ma chi è? Mi hai guardato male, come per dire, ma come, non la conosci? Cioè, non la conosco, perché non esiste. Cioè, ragazzi, io vado diretto, anche perché non voglio rompermi le ossa quando c'è qualche cosa di falso.
2: Non ho bisogno di te.
0: A proposito di ossa rotte, c'è il comico, l'omonima canzone.

0: Comi. Che poi anche qui, guarda la casa, come hanno giocato sulla grammatica. Questo si chiama Mirko?
1: No, sì, non lo sapevo. Non lo sapevo.
0: Si chiama Mirko, gli hanno storpiato, hanno messo le tre lettere finali davanti e le prime due iniziali dietro.
1: Ma pensa, questa mi mancava, Mauro.
0: Questo è un gioco che, sai, una volta si usavano gli pseudonimi, si usano ancora, perché quanti escono dalla De Filippi con dei nomi strani?
1: Ah beh, sì, Rama,
0: Schnapster, Sturter,
1: Trigno. C'era uno che si chiamava Trigno.
0: A me Trigno sa tanto di dolcificante per... No, veramente. Dai,
1: Trigno.
0: Ma come si... Eppure questi stanno bene. Sono contenti di avere dei nomi strani.
1: Anche Mauro, se dobbiamo storpiare il tuo, come facciamo? Romau?
0: No, il mio è... Schumar!
1: Ah!
0: Vabbè, stiamo bene, dai. Stiamo bene con Ultimo. Ti va di stare bene.
2: Certo.

0: va di stare bene. Ultimo, questo giovine cantante che ha fatto famiglia con la figlia dell'Ether Paesi, lo sapevi te?
1: Ma no, anche questa sapevo, ma ora oggi mi stai dando un
0: ma
1: casino.
0: Ma tu non sei
1: così
0: parat. Sei
1: sì.
0: l'opposto di Eric Artioli.
1: Ah!
0: Eric Artioli sa tutto quello che fare, tu non sai niente, bellissimo, proprio gli opposti.
1: Ci sta, poi gli opposti si attraggono.
0: Infatti, sì, infatti, andreste molto d'accordo. Senti, mi vuoi raccontare la storia di questa canzone?
1: Allora, adesso
0: ti lascio
1: noi...
0: lo spazio. Parla tu, io non parlo più, basta.
1: Questo ragazzo ha partecipato a Amici, il talent, Leonardo La Macchia. Io tempo fa mi trovavo a Padova per un concerto e mi ricordo di questa sua canzone che si chiama Via Padova, quindi gli chiedo se si trova a Padova questa via. E lui mi risponde di no, lui è di Bari, ha abitato a Milano e mi dice che via Padova si trova a Milano. Siccome il testo della canzone adesso lo ascolterete è abbastanza intrigante, mi sono informata sulla via e dopo vi dico cosa succede.

0: Leonardo, mi dicevi che è uscito dalla scuola De Filippiana?
1: Esatto.
0: Ah, ecco, è uscito con e poi ha fatto questa canzone Via Padova che leggevo i commenti, molti dicono avrebbe potuto entrare in classifica perché è una canzone che merita attenzione, peccato.
1: A me piacque e mi sono informata, come vi dicevo prima, su questa via. Ho contattato, scoprendo che è una via di Milano dove lui ha abitato per un periodo, ho chiesto a una mia amica del Marocco emigrata a Milano di dirmi un po' di che via si trattava e mi ha detto che non è una via consigliabile da frequentare la sera, soprattutto per una ragazza, che ci sono spesso risse o comunque situazioni un po' ambigue.
0: Ho capito, quindi è un segnale di denuncia di un'area che va salvaguardata come in tutte le città italiane. Beh, complimenti, è un messaggio sociale di una certa importanza. Noi adesso abbiamo i messaggi pubblicitari, dopodiché l'informazione delle buone notizie dalla nostra redazione e poi torniamo con il pomeriggione di Radio San Luchino.
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
3: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
2: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
3: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
2: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
4: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. Panirani! A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
2: L'indipendenza è un'esigenza.
3: Palmirani ha 120 anni di esperienza. Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
5: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
3: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
5: 051 665 0034.
3: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.

0: Radio San Lucchino, il GR delle buone notizie.
1: Bentrovati, buon lunedì 5 ottobre con il GR delle buone notizie. Una nuova iniziativa europea sta cercando di proteggere le tartarughe marine che stanno iniziando a usare nuove spiagge del Mediterraneo per deporre le uova. Il progetto Life Turtle Nest coinvolge Italia, Francia e Spagna e prevede l'identificazione e il monitoraggio dei nuovi siti di nidificazione. Una volta individuati i nidi, vengono messe in campo misure per proteggerli e aumentare il numero di piccoli che riescono ad arrivare al mare. L'Unione Europea ha premiato alcuni progetti dedicati alla cosiddetta economia blu, cioè tutte quelle attività legate al mare che cercano di essere più sostenibili. Tra le iniziative riconosciute ci sono progetti per recuperare gli attrezzi da pesca abbandonati, sistemi per migliorare la raccolta dei dati sulla pesca e persino soluzioni che utilizzano l'idrogeno per alimentare le imbarcazioni. Sono idee molto diverse tra loro, ma con un obiettivo comune: ridurre l'impatto delle attività umane sugli oceani, mantenendo allo stesso tempo le opportunità economiche offerte dal mare. Una ricerca condotta con l'aiuto dell'intelligenza artificiale ha individuato un sistema di enzimi finora sfuggito agli studiosi. Gli agenti DIA hanno analizzato enormi quantità di dati biologici e hanno identificato una sequenza particolarmente interessante all'interno del DNA di un virus che infetta i batteri. La scoperta dovrà naturalmente essere verificata e approfondita dalla comunità scientifica, ma rappresenta un esempio di come l'intelligenza artificiale possa diventare uno strumento per aiutare i ricercatori a trovare collegamenti che sarebbe molto difficile individuare manualmente. E se vi dicessimo che i dati sull'ambiente possono diventare musica, un progetto italiano ha sviluppato un sistema capace di trasformare dati raccolti dai sensori ambientali in immagini e composizioni sonore. Il progetto utilizza informazioni provenienti anche dal monitoraggio della laguna di Venezia. L'idea è rendere comprensibili al pubblico fenomeni complessi attraverso strumenti diversi dai normali grafici. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Willy Young con la sua Daniel ha riaperto il nostro pomeriggione del lunedì con Gloria Rossi, con Mauro Maraguti.
1: Ciao! Mauro, posso fare due salutissimi al
0: certo,
1: volo?
0: Certo, sì, sì, saluta, saluta.
1: Allora, io volevo salutare...
0: Ciao l'agenda.
1: Il mio amico Dino di Misano Adriatico, il mio amico Tommy che al momento si trova in Albania e una signora specialissima per me che si chiama Lilli. Basta.
0: Bene, ciao a tutti, grazie se state con noi in ascolto sia in FM che con www.radiosanluchino.it o con le app Radio Garden e iTunes Radio, con le quali ci potete seguire col telefonino da ogni parte del mondo. Allora, è lunedì, quindi abbiamo finito il primo weekend del mese di ottobre, un weekend abbastanza caldo, mentre il prossimo perderà un po' di temperatura. Cos'hai fatto tu nel weekend?
1: Ah, nel weekend traslochi, pacchi, però sono andata a fare un evento fantastico. Sai che cos'è il drifting, Mauro?
0: Il cosa?
1: Il drifting?
0: Non lo dico perché mi salta via la dentiera. Però che non è?
1: Penso che salta via davvero. Praticamente sono salita con un pilota, hanno chiuso un circuito da go-kart e hanno fatto entrare delle macchine che fanno tutte quelle manovre stratosferiche.
0: Ho capito. E tu sei salita su questa macchina?
1: Sono salita da passeggera, okay, ad una cifra ridicola, e niente, è stata una figata pazzesca, Mauro, adrenalinica.
0: Ma spiegami una cosa, tu che lì praticamente vai a velocità esagerate, tipo quanto?
1: Allora, la velocità non la guardavo perché aveva lo scarico davanti che slampeggiava, pensavo prendessimo fuoco, però insomma sono tosti, sono tosti.
0: Quindi se uno ha paura è meglio che non lo faccia?
1: Allora, non va presa con la paura, dai, io mi sono sentita sicura perché il pilota mi sembrava serio, quindi ho detto dai.
0: Beh, quando fanno quelle iniziative lì bisogna essere quadrati, perché cioè, se ti metti in evidenza devi anche far capire che lo sai fare, quindi per avere la fiducia devi dimostrare un po' di capacità. Quindi con questo drifting tu ti sei divertita sbalzando da una parte all'altra della macchina, immagino.
1: Mamma mia, è stata un'esperienza fighissima, ma quando sono tornata verso la macchina, apro la borsa, non c'era più il cellulare, Mauro.
0: Aia!
1: E niente, delirio, perché poi ho tutti i contatti, cioè ho detto torno indietro, non lo trovavamo più, neanche nella macchina.
0: Oh, mamma mia.
1: Quindi dopo 10 minuti di ricerca, era già buio, torce accese, l'abbiamo trovato infilato dietro.
0: Ah, quindi era scivolato dalla borsa che non era ben chiusa.
1: Esatto.
0: Ed si era nascosto nella macchina. No, anche perché effettivamente quando c'hai quelle situazioni dove ti manca il telefono e anche per lavoro ti serve, come fai a chiamare o a farti chiamare? Quindi non puoi dire chiamo io, chiami tu, perché a parte che quello ci pensa Gaia.

pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 6.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Buon pomeriggio, sei su Radio San Luchino.
0: Entriamo nel segmento finale del nostro pomeriggione, oggi accorciato per ovvi motivi, cominciano un po' a restringere i passaggi delle auto in zona stadio, considerata la partita della nazionale alle 20.45, quindi ci affrettiamo anche noi ad andare verso l'uscita per evitare di restare imbottigliati. Vi ricordo, non ci sarà Erika questa sera, difficilmente riuscirò a esserci anch'io dalle 19 alle 20, quindi se non ci sentiamo questa sera ci sentiremo direttamente domani
2: per mattina. Ci stiamo ancora attrezzando,
0: esatto,
2: vero Mauro?
0: Sì, sì, sì, c'è tempo al tempo. Senti, spiegami un po', dunque mi hai parlato di un cantante, un gruppo, chi è? Dotan?
2: Questi sono un gruppo.
0: Un gruppo, ah,
2: il sì. Titolo in realtà l'abbiamo già sentito perché è una famosissima canzone dei Linkin Park, Numb, porta lo stesso titolo, canzone diversa, e poi ti dico cosa vuol dire Numb dopo
0: me lo spieghi, vabbè, adesso ascoltiamo la canzone. I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: Numb, il titolo di questa canzone ormai passata alla storia, in questo caso l'abbiamo seguita grazie a un gruppo che non è famosissimo, perché i Dotan non hanno una presenza in classifica di una certa importanza, però insomma hanno rifatto questa canzone con una certa sensibilità, una sonorità da un certo verso dura, perché il carattere vocale è intenso, ma nello stesso tempo la delizia della canzone si ascolta molto bene. Mi vuoi spiegare il titolo?
1: Numb.
0: Numb, cosa vuol dire?
1: Numb ha più significati. Può voler dire insensibile, ma tra i significati c'è anche rimbambito, imbambito,
0: allora,
1: rintontito.
0: È una canzone dedicata a me questa.
1: Perché Mauro? Perché dici?
0: Perché insomma io casco sempre a fagiolo come la neve. A proposito di come neve, una bella coppia come siamo noi. Giorgia e Marco Mengoni. Li ascoltiamo proprio in Come Neve alle 16:51 su Radio San Luchino.

0: sarà la neve, forse noi non ci saremo. Perché io onestamente non ci credo più che nevichi, visti gli ultimi anni come è stata scarsa, non do più fiducia al meteo. Di certo che almeno la neve con l'immaginazione, soprattutto per i bambini, rimane tale. Noi che l'abbiamo vista negli anni addietro ce la ricordiamo in abbondanza.
1: A me sta antipatica comunque, te lo dico.
0: Perché devi girare in macchina?
1: Sì. Sì, hai ragione. Sì, se fossimo tappati in casa, probabilmente mi
0: cargerebbe. È già diverso. Però godiamoci questi ultimi giorni di caldo, di sole, perché da giovedì ricomincia a piovere, comincerà il tempo più autunnale e quindi cominceremo a vestirci anche.
1: Un tempo
0: più...
1: ballerino? Filuzzi?
0: No, la Filuzzi ha un tempo ondutri. Vabbè, è tempo di dance, tempo di Cake by the Ocean con Dance, appunto. E con questa canzone noi chiudiamo il nostro pomeriggione tagliato. Io e Gloria ci risentiamo la prossima settimana.
1: Rimanete con noi, non mancate all'appuntamento.
0: Io e voi ci risentiamo comunque domani mattina dalle 9 alle 10. Buon tutto a tutti!

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.
0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: San Luchino Notizie.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Apriamo con la politica. Il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste nuove richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì. Una scelta indegna per le opposizioni che esprimono il disagio più profondo. È uno schiaffo al Parlamento, ha detto Fornaro del PD, sottolineando che dal centro-sinistra sono arrivati solo 53 emendamenti. Tutto fuorché un atteggiamento ostruzionistico. Avete paura della tenuta della vostra maggioranza e del voto segreto che fortunatamente ci sarà, aggiunto Zaratti di Alleanza Verdi e Sinistra. Avete paura della democrazia e dei vostri parlamentari? State mettendo in soffitta la democrazia parlamentare, ha detto Alifano del Movimento 5 Stelle. Fermatevi, si può fare una normativa più ragionevole, l'appello di Maggi di Più Europa.
5: Io sono Giorgia Meloni. La Premier ha registrato oggi un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'UIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Con questa mossa anticipata dal sito di Repubblica, Meloni intende tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa.
6: Gli esteri, l'intelligence di Berlino avverte la Germania. Germania deve acquisire una maggiore resilienza, in particolare di fronte alla minaccia rappresentata dalla Russia, che sta conducendo una guerra ombra contro di noi. A sottolinearlo è stato Martin Jäger, presidente del Servizio Federale di Informazione. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca.
5: La cronaca: un furgone portavalori è stato assaltato all'ora di pranzo lungo l'autostrada A14 al Casello di Foggia, nella zona industriale. A quanto si apprende, alcuni mezzi sono stati dati alle fiamme e la strada è stata disseminata da chiodi per bloccare il traffico e coprire la fuga dei rapinatori. La strada è chiusa in entrambi i sensi di marcia, le forze dell'ordine sono al lavoro per i rilievi del caso. Non si sa ancora se l'assalto sia stato portato a termine.
6: Karl Deisseroth, Peter Higemann e Georg Nigel sono i vincitori del premio Nobel per la medicina 2026. Gli scienziati hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Le loro scoperte e i loro esperimenti hanno reso possibile studiare il cervello con un grandissimo dettaglio, fino a poter accendere o spegnere l'attività di singole cellule nervose in un cervello vivente. Un metodo ora utilizzato in laboratori di tutto il mondo per capire in che modo il cervello organizza emozioni e ricordi.
5: Il calcio. L'Italia torna in campo alle 20:45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali, di fronte nuovamente la Turchia di Montella. Mancini ha scelto chi andrà in tribuna. Non convocati tra gli altri Coppola e Ricci, prima panchina per Ignacio. Il CT azzurro pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Kane non recupera dall'infortunio. In attacco idea Scamacca con Vergara e Maldini ai lati.
6: È tutto, a più tardi.

e hai tra le mani un cuore. È come sfidare Dio.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Lucchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati nella zona di Genova, chiusa la A7 Milano-Genova tra Bolzaneto e svincolo A12 verso Genova per ripristino danni a seguito di un camion che aveva preso fuoco. Chi è in viaggio verso Genova deve uscire a Genova Bolzaneto, dove si è formata una coda di 5 km e rientrare in autostrada a Genova Ovest dopo aver percorso la viabilità cittadina. Sulla 10 Genova Ventimiglia, file ma per traffico e lavori tra Finale Ligure e Spotorno e tra Albisole e Varazze. Tutto direzione Genova. Sulla 9 Milano Como Chiasso, file tra Como Nord e Lago di Como verso la Svizzera. Ci spostiamo sulla A1 Bologna Firenze, dove sempre a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna. Sulla 14 Adriatica un incidente sta provocando una coda di 3 km tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara e sempre in direzione di Pescara rallentamenti per lavori tra Pedale Grotta a Mare e tra Val di Sangro e Lanciano. Sulla A24 Roma Teramo, ricordiamo che l'uscita di Val Vomano per chi proviene da Teramo per lavori è chiusa fino alle 18 di domani. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22 per urgenze 349 89 29 338.
4: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
5: Telefono 051 26 40 10.
6: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.

0: fino a piedi. Passeggiata radiofonica con il Duo Torri.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati su Radio San Lucchino. Questo è A San Lucchino a piedi con Cristiano e Giacomo del Duo Torri. Buongiorno Giacomo.
2: Allora è troppo caldo qui, ma com'è che è così caldo?
1: Beh, insomma, dimmelo alle 6 del mattino.
2: Ah, grazie, è vero.
1: Alle 10 di sera.
2: C'è l'escursione termica. Però voglio dirti questo, che siamo ad ottobre. Tu lo sapevi che era ottobre?
1: Certo che lo sapevo, lo so, sono.
2: Cioè,
1: oggi, tra l'altro, è il compleanno di mia mamma, gli faccio gli auguri in diretta.
2: Oh, bene, e la mamma ci ha invitato, mi ha detto, no?
1: Sì.
2: Quindi io quando devo venire, a che ora devo venire?
1: Te lo saprò dire, te lo
2: quanto
1: dico
2: per
1: settimana.
2: Il regalo?
1: Te
2: 3 euro a testa?
1: No, 300.
2: E...
1: allora, oggi stiamo facendo una
2: bella, di 300 euro.
1: Una bella passeggiata tra via Rizzoli e via Ugo Bassi. Stiamo facendo questa strada e notavamo una cosa:
2: che dicevi
1: l'altro giorno che non c'erano ancora i banchetti di Natale. Abbiamo fatto una puntata
2: è
1: su
2: vero.
1: Questo. No? Siamo stati noi sotto il portico dei Servi, no?
2: È vero.
1: Detto Santa Lucia,
2: sì.
1: Dove non c'era nessuno ancora. Tanto aspettavi i banchetti di Natale,
2: no? Perché avevano detto che anticipavano e ho capito.
1: Sì, vabbè, 9 novembre.
2: No, appunto, ci vuole ancora del tempo, ci vuole ancora un mesetto. Però è un mese qui che arriva.
1: Però c'è qualcosa di invernale,
2: c'è,
1: qua, no?
2: Ci sono le caldaroste.
1: Hanno aperto già i ragazzi che danno le caldaroste.
2: Sei caldarosto, 200
1: euro. No, questo è un argomento che non possiamo trattare.
2: Ok.
1: Però te volevo dire, a te piacciono le caldaroste?
2: Allora, sì.
1: Preferisci le caldaroste o le bollite?
2: Forse le bollite...
1: Sì?
2: Le bollite le digerisco di più.
1: Allora, questo diciamo è una cosa che ho notato anche da me, che va con l'età, perché all'inizio da ragazzo mi piacevano di più le caldaroste,
2: vero,
1: no? I maroni.
2: È vero, i famosi maroni. Quanti maroni hai mangiato?
1: Guarda,
2: detto così
1: quasi.
2: No, nel senso, fatti tanti maroni, ecco.
1: Invece invecchiando, diventando grande, prima le bollite non le guardavo neanche.
2: È vero.
1: Adesso ti dirò che quasi
2: a me piacciono di più quelle bollite.
1: Le preferisco. Sono castagne in realtà. Non
2: siamo anziani noi.
1: L'unica cosa che non amo è che il sapore dell'alloro. Perché sai che bisogna cuocere le bollite con l'alloro.
2: Un pezzettino ce le devi mettere.
1: Una foglia, due,
2: una
1: tre
2: foglie, mica
1: sai
2: tanto.
1: Perché? Sai perché, sì.
2: Cosa toglie?
1: Bravo.
2: Toglie me la devi detto,
1: dicono
2: forse.
1: Che eviti i problemi di gonfiore, quindi
2: ecco.
1: Conseguenti anche comunque non le
2: flautolenza.
1: Esatto.
2: Parliamo
1: non
2: bene, siamo in radio,
1: Non è perché se vuoi dire si scorregge,
2: non si può.
1: Appunto, no, non mica detto.
2: Poi se lo dici va bene, se lo fai che è un problema.
1: Esatto.
2: Soprattutto se hai mangiato le castagne.
1: No, diciamo che li limita. Però purtroppo a me il sapore dell'oro proprio non va giù.
2: Da noia.
1: Non so cosa vuol dire. Mi dà noia.
2: Pensa che la mia nonna prendeva l'acqua e l'oro per dormire.
1: Preferisco farne due in più, ma mangiarle senza l'oro. Vabbè, dai. Senti, noi ci sentiamo domani, stessa ora, un'altra camminata insieme al Duo Torri.
2: Ciao!

0: Hai un bel la testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
2: San Luchino Notizie.
3: Ancora buon pomeriggio dalla redazione, siamo all'appuntamento con l'informazione locale. Potrebbe esserci una mancata precedenza all'origine del grave incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla trasversale di pianura all'altezza di Medicina, dove un motociclista 65enne si è scontrato con un'auto guidata da una ragazza di 19 anni. L'uomo, sbalzato dalla moto dopo l'impatto, è stato trasportato in elicottero al maggiore, ricoverato quindi in rianimazione in prognosi riservata e in pericolo di vita. L'incidente si è verificato all'altezza dello stabilimento Pat Fruit. L'automobile stava effettuando una manovra di svolta quando si è scontrata frontalmente con la bicicletta. Il 65enne stava andando verso Budrio e poi, come dicevamo, è stato fatto subito la chiamata ai carabinieri della tenenza di Medicina, che sono intervenuti per effettuare i rilievi. Un poliziotto fuori servizio è accorso per aiutare il proprietario a spegnere un incendio, ma entrambi sono rimasti feriti. È successo ieri in via Roma a Granarolo, dove le fiamme hanno distrutto un ricovero attrezzi in legno nel giardino di un'abitazione. Il proprietario e l'agente hanno tentato di estinguere le fiamme prima dell'arrivo dei soccorsi. Entrambi hanno però avuto bisogno delle cure dei sanitari e sono stati trasportati in ospedale in codice 2. Sono intervenute tre squadre del comando dei vigili del fuoco di Bologna con un'autobotte. Come dicevamo, la struttura in legno è stata completamente distrutta dall'incendio, sul quale sono in corso gli accertamenti. Cambiamo argomento, è stata intitolata al rapper bolognese Joe Cassano una nuova area, il giardino racchiuso tra le case popolari di via Casarini e via dello Scalo, alle cosiddette popolarissime. Una grande festa che si è svolta sabato e è stata anche l'occasione per celebrare un nuovo murale realizzato per i 120 anni dell'ex IACP, oggi Acer, sul muro del caseggiato all'angolo tra via Malvasia e via Casarini. E dopo il giro dell'Emilia di sabato, questa sera si torna a parlare di sport a Bologna nell'ambito di Italia-Turchia di Nation League, che si giocherà questa sera alle 20:30. Dalle 18 saranno vietate al transito via Porrettana alcuni tratti di via Andrea Costa e via Saragozza con le classiche deviazioni delle linee autobus. Naturalmente sono già in atto divieti di sosta, parcheggi consentiti in altre aree e soprattutto attenzione a percorrere le strade inerenti a questo territorio. Anche noi logicamente siamo costretti a chiudere le trasmissioni in diretta dagli studi di via delle Tofane per lasciare in linea agli studi esterni, dovendoci ritirare da questa nostra area di proprietà. Quindi grazie per l'ascolto, tra poco il Divertimondo, alle 18 varie ed eventuali senza Eric Artioli, Mauro Valaguti condurrà Scalabalà dalle 19 alle 20. Buona serata e buon proseguimento su Radio San Luchino.

La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet. Internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32

0: E un son sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02. Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.

0: Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: In Sala Paradiso domani sera, martedì 6 ottobre dalle ore 21 si balla con Roberto Scaglioni. Serata pro ante, sorprese e bomboloni per tutti. Sempre in Sala Paradiso, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena. Giovedì sera Mary Rinaldi, venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera Massimo Budriesi, 051 45 12 00. E lunedì sera il Burraco, la tombola mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. All'Arci San Lazzaro il bar è sempre aperto con tante attività, ristorante self-service, tutti i giorni a mezzogiorno la sera, dal martedì alla domenica il menu cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. Sala Arcipelago di Pianoro, viale della Resistenza 201. Con il ballo si riprenderà sabato 31 ottobre con Roberto Scaglioni più cena, ma adesso ci sono le sagre di ottobre, dal 10 all'11 c'era una volta, dal 17 al 18 funghi e tartufi, dal 24 al 25 ottobre i tortellini. Per saperne di più Franco 338 42 17 869. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio si balla con Moreno dalle 14.15 alle 17.45 circa. Sala Tulipano 051 51 17 87. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, la scuola di balli di gruppo, il martedì sera e venerdì mattina, la tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, venerdì sera alle 20.30, serata di ballo, boogie boogie e rock and roll con DJ Angelo, e domenica 11 ottobre dalle 20.30 si balla con Germano Guidastri. Per entrambe le iniziative prenotarsi al 339 526 3705. Sala Cometa Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi. Sabato sera alla Cometa di Sasso Marconi si balla con Tiziano Ghinazzi e attenzione, sabato 17 ottobre arriva l'orchestra Castellina Pasi. Per questa occasione il costo di entrata è 20 euro con crescentine ed affettato. Le prenotazioni per la Cometa di Sasso Marconi Angelo 393 292 32 58, Rosanna 393 807 9508. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 a Riale, di Zola Predosa si fanno dei viaggi meravigliosi con gli amici del Falcone di Riale, poi l'aiuto compiti, balli di gruppo, la tombola, yoga, la ginnastica, i grandi tornei di Burraco e poi c'è il ballo del venerdì sera. Venerdì Davide Ballestri con Cecilia, oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola. Falcone di Riale 051 61 66 140. All'Arci Benassi, viale Cavina 40 51 45 06 38, il bar è sempre aperto, si mangia da martedì a domenica a mezzogiorno, venerdì anche alla sera, con possibilità da sport, le partite del Bologna su schermo gigante, la tombola il venerdì sera 20 e 30 con fantastici premi, bocciofila, sala biliardi, spazio libreria, iniziative assistenziali, yoga nelle mattinate di mercoledì e venerdì, ginnastica posturale lunedì e giovedì e poi c'è il ballo. Mercoledì pomeriggio si balla con Tiziano Ghinazzi, le prenotazioni da Mary al 338 327 94 93. Domenica si balla con Roberto Scaglioni dalle 17 alle 22.30, minestrata alle 19.15 per tutti. Per il ballo della domenica Paolo 338 58 80 262. E prenotatevi da Paolo per la serata di giovedì 15 ottobre, serata alla Castellina e non solo, Nicola La Terza, Massimo Budriesi, Marco Tagliavini, Gabriele Zaccherini, tanti altri, presenta Patrizia Ceccarelli, verrà offerto un trancio di pizza margherita. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
2: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo-donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo-donna, la tua boutique low cost.
2: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
3: San Luchino Notizie.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
5: Apriamo con le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Lo Shin Bet avverte Hamas, come riferito dal capo del servizio di sicurezza interno israeliano, sta intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso, un'operazione mirata di rapimento. Secondo le valutazioni, Hamas mira a lanciare l'operazione in prossimità delle elezioni del 27 ottobre o nell'immediato periodo successivo, lo riferisce Channel 12. Intanto Londra si dice pronta a espellere 27 diplomatici israeliani se Tel Aviv non revocherà la decisione del ministro degli esteri Saar di chiudere il consolato britannico a Gerusalemme Est, dove operano 27 diplomatici britannici.
4: Conflitto Mosca-Kiev. I russi hanno sferrato 3 attacchi con bombe guidate in pieno giorno su Kharkiv, colpendo palazzi e magazzini. Al momento si contano 3 morti e 25 feriti. Lo annuncia il sindaco di Kharkiv, Igor Terekov, ripreso dai media ucraini. Dopo aver martellato per giorni Kiev, la Russia ha spostato le bombe su Kharkiv in linea con il disegno di colpire le città principali ucraine e spingere i residenti a fuggire. Intanto l'intelligence tedesca avverte: la Germania rischia di essere trascinata in un conflitto violento con la Russia.
5: La cronaca, si allungano i tempi della richiesta di revisione di Alberto Stasi perché, da quanto si è saputo, la difesa sta analizzando ogni singolo documento depositato nella chiusura dell'inchiesta su Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi. Un'analisi da cui stanno emergendo, sempre secondo i difensori, tantissimi elementi a favore del 43enne. Intanto spunta un profilo psicologico di Alberto Stasi del 2007 mai depositato. Il documento di 13 pagine e 17 punti avrebbe un'intestazione con indicata la dottoressa Alessandra Bramante, psicologa criminologa clinica. Tuttavia non ha data né firma autografa della professionista. Lei nega: non ho mai fatto nessun profilo.
4: La RAI ha comminato una sospensione di 10 giorni nei confronti di Sigfrido Ranucci. Secondo quanto riportato da ANSA, alla base della decisione ci sarebbero 4 contestazioni disciplinari, alcuni ingressi di Laura Cianfoni, già sindacalista CISL, nella sede aziendale, i contenuti della conversazione con il parlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, le mail aziendali inoltrate a Walter Lavitola, la denigrazione di colleghi, in particolare Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, indicati in un primo momento per succedere al giornalista alla guida di Report.
5: Politica: il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi 3 articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste 9 richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì, che avverrà a scrutinio segreto. Una scelta risposta indegna per le opposizioni che esprimono il disagio più profondo. Hanno paura della loro stessa maggioranza e uno schiaffo al Parlamento, dicono. È dura la reazione di PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Più Europa, secondo cui mettono in soffitta la democrazia parlamentare.
4: L'optogenica si prende la scena ai Nobel per la Medicina 2026. I vincitori del premio sono lo statunitense Karl Deisseroth, 54 anni, i tedeschi Peter Eggman, 71 anni, e Georg Nagel, 73 anni. I tre scienziati sono stati premiati, secondo la motivazione riportata nell'annuncio, per le loro scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e sull'optogenica, una delle più spettacolari rivoluzioni delle neuroscienze contemporanee.
5: È tutto, a più tardi.

너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주가 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매시던

0: questa sceneggiatura.
1: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi: manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
2: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
1: 051 665 0034.
3: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi e online monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
4: Telefono 051 26 40 10.
5: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica. Inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
6: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Castellebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: E un sans breghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
1: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino dal 1978 usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
4: Radio San Luchino

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori. Sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così. Se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri. A Casalecchio, via Piave 35. A Bologna, via Bentini 18D. A Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.
3: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
4: San Luchino Notizie.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Apriamo con le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Hamas preparerebbe un nuovo attacco in coincidenza con le prossime elezioni in Israele o subito dopo. È l'allarme lanciato dal capo dello Shin Bet, Zini, durante una riunione a porte chiuse del gabinetto di sicurezza israeliano, nella quale i responsabili della difesa hanno descritto una situazione ancora tesa su tutti i fronti, da Gaza all'Iran. Hamas sarebbe ancora in grado di condurre operazioni offensive e starebbe valutando anche il rapimento mirato di soldati.
5: Di nuovo paura ad alta quota. Un volo British Airways diretto da Londra a Chicago ha dichiarato un'emergenza e invertito la rotta sopra l'Irlanda dopo una brusca discesa da circa 11.300 a 2.700 metri di quota. Lo riferisce il sito specializzato AirLive. Il volo era decollato da Heathrow alle 11.50 locali ed era in volo da circa un'ora quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso oltre 8.000 metri di quota nell'arco di pochi minuti. Durante la discesa l'equipaggio ha attivato il codice 7700 utilizzato in aviazione per segnalare un'emergenza generale e ha quindi effettuato un'inversione di rotta per rientrare a Londra Heathrow. Al momento non risultano feriti a bordo.
6: 10 giorni di sospensione a Siegfried Ranucci è la sanzione che la RAI ha comminato al giornalista. Secondo quanto riportato dall'ANSA, alla base della decisione ci sarebbero 4 contestazioni disciplinari. Il provvedimento sarà impugnato, annuncia il legale. In mattinata contro l'ex conduttore di Report era già arrivato l'affondo del direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini. Speriamo che non venga reintegrato, aveva detto. Una dichiarazione situazione che secondo alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle dimostra una sfrontatezza senza limiti.
5: Delitto di Garlasco, si allungano i tempi della richiesta di revisione di Alberto Stasi perché, da quanto si è saputo, la difesa sta analizzando ogni singolo documento depositato nella chiusura dell'inchiesta su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Un'analisi da cui stanno emergendo, sempre secondo i difensori, tantissimi elementi a favore del 43enne. Intanto spunta un profilo psicologico di Alberto Stasi del 2007 mai depositato. Il documento di 13 pagine e 17 punti avrebbe un'intestazione con indicata la dottoressa Alessandra Bramante, psicologa criminologa clinica. Tuttavia non ha né data né firma autografa della professionista. Lei nega: non ho mai fatto nessun profilo.
6: L'optogenetica si prende la scena ai Nobel per la medicina 2026. I vincitori del premio sono lo statunitense Carl Deisseroth, 54 anni, e i tedeschi Peter Higemann, 71 anni, e Georg Nagel, 73 anni. I tre scienziati sono stati premiati, secondo la motivazione riportata nell'annuncio, per le loro scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e sull'optogenetica, una delle più spettacolari rivoluzioni delle neuroscienze contemporanee.
5: Il calcio: è il giorno di Italia-Turchia. Reduce dall'incoraggiante e prestigioso 1-1 contro la Francia a Parigi, gli azzurri tornano in campo stasera per il suo quarto impegno nel girone 1 di Lega A di UEFA Nations League. Di fronte alla Turchia di Vincenzo Montella, in piena crisi, è ancora a quota 0 punti in classifica dopo le prime 3 giornate. Si tratta del secondo incrocio tra le due nazionali nel giro di pochi giorni. Lunedì scorso a Bursa l'Italia aveva stravinto il match di andata imponendosi 4-1. Si gioca alle 20:45.
6: È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia-Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
0: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
2: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
3: Luce Verde Italia.
4: Ben trovati. Traffico intenso sulla 8 Milano-Varese, code a tratti da Milano Nord a Castellanza verso Varese. Ancora sulla 8 per un mezzo in panne, 3 km di coda tra Busto Arsizio e Legnano verso Milano. Sulla 4 Milano-Venezia un incidente causa 10 km di coda tra Desenzano e il bivio per la 21 Torino-Piacenza-Brescia verso Milano. Cogliamo l'occasione per ricordare che lo svincolo di Desenzano è chiuso nelle due direzioni. Sulla carreggiata opposta della 4, quindi verso Venezia, in collegamenti poi per un altro incidente tra Somma Campagna e il bivio per l'auto Brennero. Andiamo proprio sulla 22 del Brennero. Per traffico intenso ci sono code di mezzi pesanti tra chiusa Val Gardena e Brennero in quest'ultima direzione. In direzione Modena invece sono i lavori la causa di 2 km di coda tra Brennero e Vipiteno. Sulla 1 Bologna-Firenze altri 10 km di coda per incidente tra il bivio per la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna. Traffico intenso sulla 11 Firenze-Mare, incolonnamenti tra Firenze Ovest e Prato Ovest e poi rallentamenti per un mezzo in panne tra Capannori e Lucca verso Pisa. Sul tratto abruzzese della 14 Adriatica per lavori ci sono code per chi viaggia in direzione di Ancona rispettivamente tra Val di Sangro e Lanciano e poi tra Pescara Sud e Atri Pineto. Infine, a causa di un precedente assalto ad un mezzo portavalori, resta chiuso il tratto Foggia, zona industriale Cerignola Est della Adriatica in entrambe le direzioni. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

0: il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
1: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
2: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo donna, la tua boutique low cost.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 0034.
2: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
3: Hai omella testa, le meica vaga misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
4: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
3: E per la glicemia e i trigliceridi?
4: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
3: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
4: La cortesia è la piacevole conseguenza.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in pieno centro a Bologna, praticamente sono sotto le due torri e sono in uno storico negozio di numismatica in compagnia del titolare Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano.
1: Ciao Nicola.
0: Dove siamo venuti esattamente?
1: Siamo presso la sede di Numus, Numismatica Terziani.
0: Raccontaci un po' la storia della tua azienda.
1: Nel 96 mio padre ed io abbiamo aperto il primo negozio di numismatica a Bologna. Successivamente ci siamo ampliati acquisendo la Numismatica Terziani, che era una società storica, e quindi abbiamo aperto questa sede in via Castiglione 5C, proprio di fronte al Palazzo della Mercanzia.
0: Bene Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
1: Noi acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e anche argenteria.
0: Ripetiamo ancora una volta il nome dell'azienda.
1: Numus Numismatica Terziani.
0: Che si trova?
1: In via Castiglione 5C
2: e via Galliera 31B,
1: Bologna.
0: Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi di prestigio, gioielli, argenteria. Compravendita che si può fare solo in negozio o si può fare anche a distanza?
1: Il nostro cliente può acquistare anche online, principalmente monete in oro da investimento e lingotti, sul nostro sito che è numus.it.
0: E quali sono i vantaggi specifici che offrite alla vostra clientela?
1: Noi siamo operatori professionali in oro, iscritti a uno speciale albo, e garantiamo quindi quotazioni sulle monete in oro da investimento e lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate in tempo reale ogni 30 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante il cliente può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita, per esempio della sterlina d'oro, del marengo, del krugerrand o dei lingotti in oro da investimento.
0: Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti?
1: Per quanto riguarda i diamanti, l'investimento è seguito attraverso un listino che si chiama Rapaport, con cui noi garantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
0: Naturalmente Numus Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato da un cliente, lo valuta. Come fate a riconoscerne l'autenticità?
1: Noi abbiamo un'esperienza trentennale nel settore. Dove non bastasse l'esperienza, abbiamo anche strumenti molto sofisticati, quali per esempio lo spettrometro di massa.
0: Ma se dopo la valutazione il cliente decide di non vendere il proprio oggetto, deve pagare qualcosa?
1: Assolutamente no, le nostre valutazioni sono sempre gratuite.
0: Un'altra curiosità, Emiliano, se un cliente vi vende un proprio oggetto, come e quando riceve il pagamento?
1: I pagamenti sono immediati, nei limiti di legge paghiamo per contanti oppure per assegni o bonifico bancario, che può essere anche istantaneo.
0: E questo nei due punti vendita di Numus Numismatica Terziani di Bologna, che si trovano
1: in via Castiglione 5C
2: e via Galliera 31B.
0: Mentre per chi preferisce navigare su internet, il sito è
1: numus.it.
0: Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Che voi siate collezionisti, investitori oppure semplicemente vogliate fare un buon affare, fate subito un salto da Numus Numismatica Terziani in uno dei due punti vendita di Bologna, in via Castiglione 5C oppure in via Galliera 31B, o telefonate per informazioni senza alcun impegno ai numeri 051 26 40 10 o 051 22 36 33 oppure visitate il sito www.numus.it.

0: il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
1: E un san sbreghè l'arloi e il brassalato il serrapio. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
5: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
6: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
7: Panirani?
6: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
5: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
6: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
8: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità.
7: Panirani!
8: A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
6: L'indipendenza è un'esigenza.
4: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
9: San Lucchino Notizie.
10: Buonasera dalla redazione.
11: Apriamo con le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Hamas preparerebbe un nuovo attacco in coincidenza con le prossime elezioni in Israele o subito dopo. È l'allarme lanciato dal capo dello Shin Bet, Zini, durante una riunione a porte chiuse del gabinetto di sicurezza israeliano, nella quale i responsabili della difesa hanno descritto una situazione ancora tesa su tutti i fronti, da Gaza all'Iran. Hamas sarebbe ancora in grado di condurre operazioni offensive e starebbe valutando anche il rapimento mirato di soldati.
10: Di nuovo paura ad alta quota. Un volo British Airways diretto da Londra a Chicago ha dichiarato un'emergenza e invertito la rotta sopra l'Irlanda dopo una brusca discesa da circa 11.300 a 2.700 metri di quota. Lo riferisce il sito specializzato AirLive. Il volo era decollato da Heathrow alle 11.50 locali ed era in volo da circa un'ora quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso oltre 8.000 metri di quota nell'arco di pochi minuti. Durante la discesa l'equipaggio ha attivato il codice 7700, utilizzato in aviazione per segnalare dichiarare un'emergenza generale e ha quindi effettuato un'inversione di rotta per rientrare a Londra Heathrow. Al momento non risultano feriti a bordo.
11: 10 giorni di sospensione a Sigfrido Ranucci è la sanzione che la RAI ha comminato al giornalista. Secondo quanto riportato dall'ANSA, alla base della decisione ci sarebbero 4 contestazioni disciplinari. Il provvedimento sarà impugnato, annuncia il legale. In mattinata contro l'ex conduttore di Report era già arrivato l'affondo del direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini. Speriamo che non venga reintegrato, aveva detto. Una dichiarazione che secondo alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle dimostra una sfrontatezza senza limiti.
10: Delitto di Garlasco, si allungano i tempi della richiesta di revisione di Alberto Stasi perché, da quanto si è saputo, la difesa sta analizzando ogni singolo documento depositato nella chiusura dell'inchiesta su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Un'analisi da cui stanno emergendo, sempre secondo i difensori, tantissimi elementi a favore del 43enne. Intanto spunta un profilo psicologico di Alberto Stasi del 2007 mai depositato. Il documento di 13 pagine e 17 punti avrebbe un'intestazione con indicata la dottoressa Alessandra Bramante, psicologa criminologa clinica. Tuttavia non ha né data né firma autografa della professionista. Lei nega: non ho mai fatto nessun profilo.
11: L'optogenetica si prende la scena ai Nobel per la medicina 2026. I vincitori del premio sono lo statunitense Carl Dysroth, 54 anni, e i tedeschi Peter Hegemann, 71 anni, e Georg Nagel, 73 anni. I tre scienziati sono stati premiati, secondo la motivazione riportata nell'annuncio, per le loro scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e sull'optogenetica, una delle più spettacolari rivoluzioni delle neuroscienze contemporanee.
10: Il calcio: è il giorno di Italia-Turchia. Reduce dall'incoraggiante prestigioso 1-1 contro la Francia a Parigi, gli azzurri tornano in campo stasera per il suo quarto impegno nel girone 1 di Lega A di UEFA Nations League. Di fronte alla Turchia di Vincenzo Montella, in piena crisi, è ancora quota 0 punti in classifica dopo le prime 3 giornate. Si tratta del secondo incrocio tra le due nazionali nel giro di pochi giorni. Lunedì scorso a Bursa l'Italia aveva stravinto il match di andata imponendosi 4-1. Si gioca alle 20:45.
11: È tutto, buon proseguimento di serata.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Plus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10.
2: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica. Inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella. Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

0: Radio San Lucchino. Un buon motivo per ascoltare la radio.
1: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
1: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze.

Alimentari, oltre al pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.
1: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben trovati. Traffico intenso sulla 8 Milano-Varese, code a tratti da Milano Nord a Castellanza verso Varese. Ancora sulla 8 per un mezzo in panne, 3 km di coda tra Busto Arsizio e Legnano verso Milano. Sulla 4 Milano-Venezia un incidente causa 10 km di coda tra Desenzano e il bivio per la 21 Torino-Piacenza-Brescia verso Milano. Cogliamo l'occasione per ricordare che lo svincolo di Desenzano è chiuso nelle due direzioni. Sulla carreggiata opposta della 4, quindi verso Venezia, incolonnamenti poi per un altro incidente tra Somma Campagna e il bivio per l'auto Brennero. Andiamo proprio sulla 22 del Brennero. Per traffico intenso ci sono code di mezzi pesanti tra chiusa Val Gardena e Brennero in quest'ultima direzione. In direzione Modena invece sono i lavori la causa di 2 km di coda tra Brennero e Vipiteno. Sulla 1 Bologna-Firenze altri 10 km di coda per incidente tra il bivio per la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna. Traffico intenso sulla 11 Firenze-Mare, incolonamenti tra Firenze Ovest e Prato Ovest e poi rallentamenti per un mezzo in panne tra Capannori e Lucca verso Pisa. Sul tratto abruzzese della 14 Adriatica per lavori ci sono code per chi viaggia in direzione di Ancona rispettivamente tra Val di Sangro e Lanciano e poi tra Pescara Sud e Atri Pineto. Infine, a causa di un precedente assalto ad un mezzo portavalori, resta chiuso il tratto Foggia zona industriale Cerignola Est della Adriatica in entrambe le direzioni. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI. La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
3: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
1: 051 665 00 34.
3: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 650.

0: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo donna, la tua boutique low cost.
1: Se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
2: E un sans sbrega l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaghi!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
4: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve, e i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino dal 1978 usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
5: State ascoltando Radio San Luchino.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia e negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
4: Telefono 051 26 40 10.

0: Hai mal la testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
5: Panirani?
1: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
4: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
6: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità.
5: Panirani!
6: A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
4: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
2: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
7: Sono le 22:00.

0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
2: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet www.radiosanluchino.it.

si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti

0: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo-donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo-donna, la tua boutique low cost.
4: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva.

meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Plus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e oro e lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10.
2: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto. Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.
3: Radio San Luchino.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato. Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo-donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo-donna, la tua boutique low cost.
1: Radio San Luchino.

0: tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la fatta della Maria, così sai sarà più contenta.
1: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
0: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
3: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
2: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
3: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
4: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. Panirani! A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
3: L'indipendenza è un'esigenza.
2: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
3: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
5: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: Oh Giacomo,
1: cosa c'è?
0: Ma sai che ho scoperto che tutti i giorni su Radio San Lucchino c'è San Lucchino a piedi.
2: A che ora?
0: Alle 17:20.
2: Bellissimo.
0: Chiacchiere, aneddoti.
2: Battesimi, comunioni, cresimi, facciamo tutto.
0: Col dottore si parlerà in giro per Bologna di
2: ci
0: cose.
2: Ci andiamo matti, dai.
0: È vero.
2: Dai,
0: tutti
2: dai.
0: I giorni.
2: Tutti i giorni.
0: Dal lunedì al venerdì.
2: 17:20, vai.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans braghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
3: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve, e i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino dal 1978 usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
4: Sono le 23 e 59 minuti.
5: Buonanotte con Radio San Luchino.
6: Nightline.
7: Le canzoni per una buona notte.
6: Con Radio San Luchino.

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina et Capeu Carot.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it. Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.

0: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
0: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
2: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
0: Palmirani ha 120 anni di esperienza.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore. Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
2: Radio San Luchino. Buon ascolto.

Dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans perché l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.